1, 0. We have ignition.

Stop.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella

me. Ha messo i body a fiori perché i tempi siano migliori, perché i tempi siano migliori.

conosce dai tuoi piedi il pianto che hai nel cuore.

d'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litro a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

bel dì, bisogna che possa che mi arrivi una macchina. Sì, arriva una macchina che venga io che domanda. Ehi, a me? Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Fronini. Non conosco la Porta Fronini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Toscano lo conosce? Sì, il Toscano lo conosci, so dove è il Toscano. Lo accompagno io, Toscano, però vedi su camici sulla macchina. L'ho mai vista questa macchina? Bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, è mia. Dove sta Barbone? Dove sta la macchina? Macchina non ne ho mai vista. Se mi fa salire sulla macchina ci dico la strada di Toscano, se no niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene dello spasso, questa è la vita del Bersalasso. Allora, la strada per il Toscano, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù sulla macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'è tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, sono a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però, che dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, e si è fatto di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma signore. Ferma.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato,

carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 1 litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Buona domenica, amici all'ascolto. Oggi è una di quelle giornate che profumano di cosa profumano? Di qualcosa di rovente. È l'estate, voglia di libertà, voglia di tuffi, voglia di tutto. E credo che questa mattina siano in pochi a raggiungere il mare, perché o sono già là oppure ce la devono mettere proprio tutta contro il caldo. Vabbè, però un po' di fresco dai, fa bene, lo cerchiamo. E il fresco delle colline, il fresco del mare, il fresco anche del congelatore, perché no? Ovunque siate, in viaggio, in spiaggia, in terrazza, al lavoro, grazie per essere con noi. Da questo momento e per tutta la mattinata vi faremo compagnia con buona musica, informazioni, curiosità e il piacere di stare insieme. Mettetevi comodi e al resto penserà la provvidenza. Vediamo quello che tira fuori. No, sto giocando, al resto pensiamo noi, dai. Allora, io sono Gianni Chinesi, non ve l'ho detto. Ora ve l'ho detto. E sono qui dalle 9, come ogni domenica, in poi, aspettando Emanuele Pellicci. E poi nel pomeriggio ci sarà Nicolò, credo di sì, perché oggi non credo che se ne sia andato, visto che c'era anche ieri sera, quindi... E quindi vi confermo ancora lo 0744 40 25 01, il contatto qui alla radio. E vai, come diceva una canzone un tempo, e Gianni sta bollendo, e quindi adesso sto cercando il brano per il nostro amico Marchetto, ma il brano se n'è andato, è andato via. Marchetto, il brano si è perso, vediamo se lo ritroviamo di qua. Allora, eccolo qua, forse è lui, certo che è lui. Eccolo, sta arrivando il brano per il nostro amico Marchetto, che dedica a Nonna Lilli, a Roberta, a Romina e all'altra Romina, al suo grande amore. Ciao Marchetto e ciao a tutte voi. Antonello Venditti, sotto il segno del sole, sotto il segno dei pesci.
1: Ricordi quella strada?
0: Ciao Marchetto.

Bene, ottima scelta Marchetto, questo è un brano indissolubile del grande Antonello, so che sei un suo fanze, e che la dedichi a Nonna Lilli, la dedichi a Roberta e la dedichi anche a Romina e poi all'altra Romina, al tuo grande amore.

0: Bene, intanto voglio ringraziare anche la collega Nadia, perché ho visto che ha fatto inserire qui molti strumenti anticaldo, quindi abbiamo di tutto, tutto ciò che può combattere il caldo. Benissimo, grazie Nadia. Eccolo qua, dopo Antonello Venditti.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montolo. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montolo per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
4: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Nottata, i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano, anche quello è un fronte che resta molto problematico.
3: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut, bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne. È stato il giovane, al momento in prognosi riservata, a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
5: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e Quaula in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
3: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
6: 60° di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80° su punizione realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93° segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16° da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16° a eliminazioni di diretta alle 21 Sudafrica Canada.
3: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.
0: Eccoci di nuovo. Comunque stavo ascoltando per quanto riguarda il tempo, per quanto riguarda il caldo, ma qui a Terni fanno ripartire, credo a strettissimo giro, fanno ripartire quelle autobotti che gettano acqua sulle strade per cercare di alleviare un pochino questo caldo e anche per la pavimentazione stessa, credo. Cioè non sono un tecnico, però l'importante è che riparte qualcosa che ci allevi proprio, che ci levi il caldo di dosso. E andiamo ancora con un altro brano, andiamo su col ritmo almeno. Ci vuole.

0: elettriche delle auto. Praticamente quando c'è il blackout è come se fosse uno sciopero dei benzinai, ecco. Vabbè, si va a piedi, in bicicletta forse meglio ancora, eccolo qua. Allora dopo questo brano io proporrei questo Freddie Mercury che mi è passato davanti. Dove è andato a finire? Freddie, eccolo qua, forse arriva, certo che arriva, sì, vediamo dove è andato, eccolo qua, sta arrivando piano, ecco, con un bicchiere in mano, forse, chissà, eccolo.
1: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry.
0: E la domenica mattina ci vuole anche questo.

Elettra, Elettra, nostra amica Elettra, Elettra Lamborghini. Cioè io preferisco più Elettra che Lamborghini, tanto non me ne posso permettere né una né l'altra, quindi vabbè, sognare non costa nulla. Allora, io volevo fare anche un plauso al sindaco di Terni, perché ha fatto una cosa veramente bella al secondo anno consecutivo insieme a 4 imprenditori, e sono riusciti a mandare per il secondo anno oltre 100 bambini al mare, le cui famiglie ternane non potevano mandarli, non avevano i mezzi, e questa è una cosa anche brutta, perché non avere i mezzi per fare qualcosa, insomma, i bambini non devono rimanere indietro in niente. Ecco, quindi è stato bravo. Sono partiti, credo, oggi e stamattina, credo, sì, oggi partono, però ormai penso che siano partiti prestino, perché fa anche caldo. Comunque è una bella iniziativa degli imprenditori ternani e capeggiati dal nostro sindaco. Allora, intanto andiamo con il brano. Se ce la fa, ce l'ha fatta.

0: Italia e Porto Rico sono a casa tutte e due, non fanno il mondiale. Quindi andiamo con un altro brano, dai, eccolo qua, vediamo cosa ci racconta questo, vediamo. Allora, facciamo così, dai, vediamo questo. Eccolo. Vai!
1: Hey DJ!

Bene, benissimo, anzi bene, bene, benissimo. E andiamo, troviamo un altro brano, vediamo se è lui, andiamo con questo, perché ogni brano che scelgo ne trovo sempre tanti, tante versioni. E io scelgo questa. Solo per noi. E anche questo lo classifichiamo con solo musica vera, perché siamo in tanti.

0: ci depositano un bel disegno del sorriso sulle labbra. Eccolo qua, è finito, è andato, è ito. E adesso andiamo dai nostri amici.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 €. Scopri di più su conad.it.
0: Eccoci qua, rientriamo in Italia con

Vai Gianna Nannini con questa I Maschi, con questa versione. È una musica che dà veramente allegria. Un altro brano di musica senza tempo. Solo musica vera.

Sì. Eccolo qua, dopo di lei, io sto cercando, mi era passato davanti, dove è andato a finire? Eccolo qua, il Sal da Vinci, vediamo se Vinci o se Sal, eccolo qua, e questa bella canzone, indovinate un po' qual è? Indovinate, ve lo dico subito. L'ultima...

Eccolo qua, ecco, mi ha piantato proprio mi ha piantato così, mi ha lasciato qui in mezzo, solo il microfono. Ecco. Allora, io intanto ho scelto un altro brano, vediamo se questo qua, che ha delle parole belle, una melodia napoletana, e ce l'ascoltiamo. Una bella canzone d'amore, a quest'ora ci sta bene, sono le 9:45, certo che ci sta bene, l'amore sta bene a qualsiasi ora.

parole, cosa ne pensa? Chissà. Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo Terni.

0: Starter Pack.
1: Italia Starter Pack. Allora, adesso andiamo a Castel Giorgio, andiamo a salutare la nostra amica Antonietta e tutte le amiche e tutte, sì, amiche, perché saranno sicuramente amiche, ma tutti gli ospiti dell'RSA appunto di Castel Giorgio. E Antonietta e le sue amiche sono appassionate di Amedeo Minghi e il mio pensiero è stato questo brano. Ce la fa. E poi speriamo che oggi, insomma, ecco, qualcuno non vada al mare, ma un pensiero, un salto da voi lo faccia. Perché non sempre è così.

E questo brano andava a Castel Giorgio, esattamente all'RSA, dove ha per ospite la nostra amica Antonietta e tutte le sue amiche, innamoratissime di Amedeo Minghi. E noi abbiamo provveduto. E adesso facciamo un appello anche a chi, ai genitori, ai parenti dentro l'RSA, magari anche portare un gelato di corsa, però la presenza è sempre importante, dai. Ci vuole. Benissimo, benissimo. Allora abbiamo passato anche a Amedeo Minghi, quindi abbiamo fatto quasi le 10. Adesso andiamo con un altro brano. Mi era passato davanti, ho provato a stopparlo. Ho provato, però chissà. Eccolo qua, sta ritornando indietro. Allora, intanto vi dico, siete all'ascolto di Nuova Radio Galileo con Gianni Chinesi. Come ogni domenica mattina andiamo con il brano. Vamos così. Io sto pensando, allora, a termine trasmissione vorrei andare forse al lago, forse al mare, non lo so. Prendo la moto, mi brucio il viso. No, bisogna andare in macchina, dai. Almeno un po' d'aria fresca. Con la moto ti bruci tu. Prendo la moto.

Eccola qua, ti sento, ti sento, ti sento. Come sentiamo il prossimo brano che sta arrivando, anzi è entrato prepotentemente.

Eccolo qua, Alice Visconti addirittura. E ho ritrovato un brano che molte estati fa, perché io, come dico sempre, faccio parte di tre generazioni, perché è quella in cui sono cresciuto, quella prima perché l'ho conosciuta un pochino, però fa sempre parte del pacchetto delle generazioni, e anche questa dei ragazzi di adesso, perché la sto vivendo, li incontro sempre, quindi ecco, sto vivendo queste generazioni. Tornando un pochino indietro, vedo un brano di Roberto Vecchioni, perché è lui che l'ha scritto, e quindi dico, guarda un po' questo brano di Roberto Vecchioni, vediamo un po' cosa ci recita, e lo propongo. Roberto Vecchioni è l'autore, quindi poi lo diede.

0: Baglioni.
1: Benissimo.
0: Bene, dopo questo brano, andiamo con...
2: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook.

0: Buona domenica da Davide Camera. Il Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova. L'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un 11enne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriana. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
1: E siamo ecco, ho fatto una bella corsetta però, perché sono andato un attimo di là, ho preso la bottiglietta d'acqua, quindi ecco, ho fatto una cosa veloce. Bene, allora andiamo con un altro brano, ma prima volevo dire, sto leggendo tutto ciò che mi passa davanti. E abbiamo avuto una bella settimana piena, cioè una bella guerriglia di omicidi, per qui in Italia, proprio non se ne può proprio fare a meno, ma ci sentiamo più forti, non lo so, cioè questa è una cosa che mi disturba molto, eccolo qua. Un'altra cosa invece che mi dà fastidio, ve lo dico apertamente, come si può chiamare, no, una truffa no, però come si può chiamare? E il fatto che magari dentro le confezioni di alimentari o dagli stessi fazzoletti o dalle cose, una volta ti tolgono un fazzolettino, le confezioni da 750 grammi di passate così sono arrivate a 700, a 500, a 600 e i prezzi sempre quelli, ma soprattutto i gelati confezionati, i coni che pesavano 150, c'era scritto, adesso costano 100, già adesso pesano 150 grammi, adesso pesano 100, 120, il prezzo è sempre lo stesso, va bene, forse perché il gelato ci può far male, quindi preservano la nostra salute. E andiamo con la nostra musica invece. È una canzone.

0: salsa.
1: Salsa, salsa. Eccolo qua il nostro J-Ax. Adesso, adesso io cerco invece un brano, torniamo, torniamo a noi, nel senso, nel, nel senso, eccolo qua. Cerco questo brano di Vasco, vediamo se la versione è quella là. Eccolo qua. Solo musica vera, domenica mattina, Gianni Chinesi.

0: Eccolo qua, anche il Vasco ci lascia, quindi andiamo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci. Allora, intanto vi dico, stavo leggendo, alle 14 c'è la gara della MotoGP e alle 15 c'è la gara di Formula 1, quindi possiamo anche stare freschi, cioè mettetevi buoni buoni.

Eccolo qua, Loca Loca. E dopo questo brano dove è andato? Non lo ritrovo, eccolo qua. Andiamo con loro. Vediamo cosa ci raccontano.

Rolling Stones, eccolo qua, eccolo qua, The Colors. E dopo di loro andiamo un po' così, vediamo un po' cosa ci propone questo signore. E l'avevo inserita prima, poi l'ho cambiata, non so perché, o se è cambiata, vabbè, qui facciamo tutto abracadabra questa mattina. Oh, allora andiamo con lui, vediamo.

0: E poi mi è passato davanti anche un altro brano, perché al mare possono succedere anche di queste cose, sono successe, succedono tutti gli anni, e quest'anno bisognerà ricominciare.
1: Come va?
0: No, vabbè,
1: sei più te stessa di due anni fa.
0: Non era questo, però.
1: Sei meno.
0: Però allora al mare ci sono anche degli incontri che si rifanno un anno.

0: Ecco, così a settembre non fai neanche il regalo, perché dal mare veniamo via, quindi. Però sono belli anche gli incontri, un anno dopo, due anni dopo, incontri una persona e.
1: Ce la fai, spettinata di fantasia.
0: E poi scrissero stessa spiaggia, stesso mare, perché fu scritta per motivi.

0: E poi, andiamo anche con lui, anche con Jovanotti.
1: L'Università Digitale di
0: eccolo qua anche il nostro Jovanotti, dove è andato a finire? Ecco, perché io sto facendo un conto con il tempo, che questa mattina il tempo mi ha un pochino fregato. Eccolo qua. Allora, stavo dicendo, riprendiamo anche il discorso di prima. E il discorso di prima era praticamente sui prodotti che noi andiamo ad acquistare non so, sono partito dal gelato al cono, che prima pesava un cono, quelli confezionati di grandi marche pesavano 1,50, poi se l'hanno portata a 1,20, adesso a 1, e il prezzo rimane sempre invariato. La passata di pomodoro, stavo dicendo che da 750 grammi è arrivata a 600, 650, tutti i pesi strani, fino a 500 grammi, i prezzi sono sempre quelli. E ci sono tantissimi prodotti che io li trovo, cioè rimango così, è possibile, dico, costano sempre uguale, però il peso, ci stanno dando un po' tra capo e collo con il peso. E a me questa cosa non piace, non so cosa ne pensate voi, ma io intanto vi mando un'altra cosa, eccola qua, che è un obbligo.
2: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
3: Nome?
4: Claudio Maestrelli.
3: Da dove vieni?
4: Da Mantova.
3: Come si intitola il tuo libro?
4: Gli amici del Rio si raccontano.
3: A che genere appartiene?
4: A un genere di rivisitare la mia infanzia e gioventù nel centro di Mantova, rincontrando amici del tempo in quella occasione, perciò ci siamo come delle comari, ci siamo dedicati a rinverdire quei tempi, a raccontarci le nostre marachelle e i commenti sulle famiglie del vicinato degli anni 40, 50, inizio 60.
3: Chi l'ha pubblicato?
4: L'ha pubblicato Europa Edizioni.
3: Fellini aveva la sua Rimini in Amarcord. Questo lo possiamo considerare il tuo Amarcord personale?
4: Sì, è un mio racconto personale.
3: Tutto gira intorno al Rio. Che valore ha il fiume per te e per i tuoi amici?
4: Il Rio ha un valore sia storico per me, che ci ho vissuto, ho imparato a nuotare nel Rio, accompagnavo mia mamma che faceva la lavandaia, andava a lavare nel Rio, andavo a pescare con un bilancino per portare a casa la cena della mia famiglia e per andare a vendere alle famiglie del vicinato il pesce che pescavo e che non mi serviva. Proprio la storia degli anni 40, 50, inizio 60, della povera gente, la città di Mantova. E alla fine racconto anche come è nata Mantova e come è nato il Rio, da dove nasce nel Trentino e muore nel Po.
3: La tua vita poi ti ha portato in luoghi lontanissimi e in mezzo secolo hai girato tutto il mondo. Che cosa ti ha riportato oggi a Mantova?
4: La casa e i luoghi della propria infanzia rimangono sempre nel cuore, e quando anche casualmente passo per il centro della città, che adesso vivo fuori città, nel cuore mi batte.
3: Che cosa è in serbo per noi? Tornerai per il prossimo libro nei luoghi della tua infanzia o che cos'altro?
4: Una bella storia d'amore intensa e molto variegata.
3: Ciao!
4: Ciao, grazie.
3: Nome?
1: Raffaello Basile.
3: Da dove vieni?
1: Sono nato a Torre del Greco, ma ho sempre vissuto a Milano.
3: Come si intitola il tuo libro?
1: Il sorriso beffardo della morte.
3: A che genere appartiene?
1: È un romanzo contemporaneo con elementi psicologici e thriller.
3: Chi l'ha pubblicato?
1: Il gruppo Albatros.
3: In questo romanzo racconti un pezzo della nostra storia recente. Da dove parti? Dove arrivi?
1: La vicenda spazia dagli anni 70 agli anni 90. È un'Italia attraversata da profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali.
3: Protagonista assoluta è Anna. I suoi turbamenti, la sua angoscia, le sue fratture interiori. È dato vita a un personaggio molto sfaccettato, ma anche molto tormentato.
1: Anna è la giovane protagonista di questo romanzo. Fugge da casa, giovanissima, a 19 anni, alla ricerca della propria indipendenza, dei propri spazi, e già questo dimostra un animo tormentato, ma con coraggio lei cerca di affermare i propri spazi nella società, una società dominata dagli uomini, e proprio in questo lei si confronterà e scontrerà.
3: Dietro questo romanzo c'è anche il tema oggi fondamentale del femminicidio e della violenza sulle donne. Con che sensibilità ti sei sentito di affrontare un tema così delicato?
1: Innanzitutto ho voluto affermare che il femminicidio non è un evento inevitabile, non è un raptus, il male non esplode all'improvviso, ma nasce, si evolve e purtroppo non viene visto e solo in quel momento diventa inevitabile.
3: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
1: Grazie mille.
3: Nome?
5: Gianluca Facente.
3: Da dove vieni?
5: Da Crotone.
3: Come si intitola il tuo libro?
5: Lilio, l'apostolo del tempo.
3: A che genere appartiene?
5: Romanzo storico.
3: Chi lo ha pubblicato?
5: Il gruppo Albatros Il Filo.
3: Chi è il protagonista del tuo romanzo?
5: Luigi Lilio, l'inventore del calendario.
3: Ed è un personaggio realmente esistito?
5: È un personaggio storico realmente esistito, nato a Cirò.
3: E come mai non è un nome conosciuto?
5: Perché i calabresi da tempo hanno smesso di raccontare la propria storia.
3: A Lilio dobbiamo la cosiddetta riforma gregoriana. Quale fu l'impatto concreto che ebbe nella vita del suo tempo?
5: Per primo eliminò 10 giorni dalla storia dell'umanità proprio per riassettare il calendario, e quindi è un eretico.
3: Ma oltre che un eretico, tu lo definisci anche un titano. Come mai?
5: Perché come Prometeo dona all'umanità l'organizzazione del tempo.
3: Come mai hai scelto proprio lui per essere materia prima del tuo romanzo?
5: Perché è da tempo mi sono posto una mission che ha come scopo di restituire ai grandi personaggi calabresi e non solo la dimensione e la dignità che meritano.
3: Quindi oltre a Lilio ci saranno altri romanzi con altri eroi della tua terra?
5: Beh, siamo arrivati al Rinascimento, ci sono altri 500 anni, quindi credo proprio di sì.
3: E infatti tu hai usato il romanzo non solo per raccontare di Luigi Lilio, ma anche per dare uno spaccato della tua terra, un racconto della Calabria del 500 che forse è stata poco approfondita e conosciuta.
5: Sì, io tendo ad aprire una nuova chiave di lettura su personaggi e su storie non dimenticate, poco valorizzate della mia terra e del sud in generale.
3: Un saluto per tutti noi.
5: Grazie per questa opportunità e vi mando un grosso abbraccio.
3: Nome?
6: Robert.
3: Cognome?
6: De Carli.
3: Da dove vieni?
6: Provincia di Venezia.
3: Come si intitola il tuo libro?
6: 62 anni dalla pace minterris di San Giovanni XXIII.
3: A che genere appartiene?
6: Saggistica.
3: Chi lo ha pubblicato?
6: Albatros Il Filo.
3: Come mai uno studio del genere oggi?
6: Per rispondere a una domanda: se è ancora possibile continuare e costruire la pace.
3: Ed è una domanda che riguarda solo le alte sfere o la vita di ognuno di noi?
6: Ma la vita di ognuno di noi.
3: La proposta contenuta in questo documento all'epoca generò uno sconquasso. Che cosa credi abbia contribuito alla rivoluzionarietà di questo testo?
6: Ma anzitutto che parla a tutti gli uomini di buona volontà e quindi va oltre ciò che potrebbe essere inteso come la Chiesa, no? La Chiesa si definisce universale appunto perché è universale, quindi raccoglie tutti. E sicuramente è un messaggio profetico, una bussola che orienta il mondo e il modo di vedere anche la pace.
3: Giovanni XXIII lo ricordiamo tutti come il Papa buono, ma questa definizione a volte ci fa dimenticare che Angelo Roncalli, prima di tutto, è stato un diplomatico. C'è della diplomazia poesia in questo testo.
6: Beh, sicuramente.
3: E questo lo vediamo anche nelle reazioni, per esempio, del presidente americano che la pace a Minterris provocò.
6: Sì, certo, sicuramente gli Stati Uniti hanno accolto, il presidente ha accolto il pace a Minterris, ha

0: l'applicazione della pace minteris nella vita personale, quotidiana, sociale di ognuno di noi.
1: Grazie, grazie a tutti. Vorrei ricordare, insomma, che la pace non nasce dalla paura, ma dalla dignità, non nasce dalle armi, ma da quella che è la giustizia, e non nasce dalla diffidenza, ma dalla fiducia, insomma, un po' per riprendere i quattro pilastri della pace minteris, che poi nel libro sono un po' meglio specificati, ecco. Grazie a tutti.
0: Nome?
2: Piera Barbieri.
0: Da dove vieni?
2: Da Brescia, provincia di Brescia, l'isola di Montisola, Lago d'Iseo.
0: Come si intitola il tuo libro?
2: Racconti della nonna.
0: A che genere appartiene?
2: Fiabesco.
0: Chi lo ha pubblicato?
2: Albatros.
0: Da dove viene la necessità di questo libro?
2: Dall'esprimere ai bambini un concetto di fantasia, di magia, che purtroppo al giorno d'oggi si è un po' perso.
0: E lo fai attraverso immagini che fanno parte della coscienza collettiva di tutti noi.
2: Sì, vero. Infatti queste piccole fiabe sono in una stesura molto facile da leggere e ci sono dei disegni altrettanto molto fanciulleschi, proprio voluto per entrare proprio nella mente dei bambini.
0: E anche i disegni sono fatti dalla mano e dal pensiero di un bambino. Quanto è importante che intorno al bambino ci sia tutto un insieme di riferimenti, di parole, di immagini che lui può capire, può utilizzare, può riprodurre.
2: È importantissimo perché forma il bambino nella creatività e anche nella sicurezza di se stesso, perché l'espressione anche del disegno è una forma di maturazione anche quella.
0: Oggi siamo immersi in un mondo in cui la tecnologia è presente dovunque. È forse una minaccia alla nostra immaginazione?
2: La tecnologia fa parte di quest'epoca naturalmente, ma secondo il mio punto di vista toglie molto alla mente dei bambini, perché trovano tutto pronto, tutto fatto, tutto visivo. Non sviluppano questa loro capacità di pensare, di lavorare con la fantasia e di pensare un po' anche a una magia della vita.
0: E quindi un libro come questo è un atto di resistenza?
2: È un atto di resistenza. Io ho avuto a che fare con i bimbi e penso che questo atto di resistenza sia dovuto perché dobbiamo tornare a leggere fiabe, a parlare di fantasia, di magia e di immagini colorate.
0: Un saluto per tutti noi, un invito alle mamme, ai nonni, ai papà, alle nonne a prendere questo libro e a soprattutto prendere un momento con i propri figli e nipoti da condividere nell'immaginazione, nella magia, nella fiaba.
2: Sì, allora vi aspetto in libreria, raccomando di leggerlo perché è molto piacevole e soprattutto sarà un piacere dedicare del tempo ai vostri bambini.
0: Nome?
3: Giulia Adele Zucchetta.
0: Da dove vieni?
3: Vengo da un paese in provincia di Milano che si chiama Gorgonzola.
0: Come si intitola il tuo libro?
3: Il libro si chiama La luce dietro la porta.
0: A che genere appartiene?
3: Appartiene a un genere autobiografico, romanzato e intrecciato con storie di persone che ho incontrato durante questa esperienza.
0: Chi l'ha pubblicato?
3: Albatros e il filo.
0: Questo è un libro che ha avuto bisogno di tanta elaborazione e tanti anche ripensamenti. Perché?
3: È un libro che è stato scritto in 4 anni perché dalla condizione di vittima in cui ero all'inizio della scrittura del libro c'è stata proprio la luce dietro la porta quando sono arrivata alla fine del manoscritto.
0: Questo è un libro che tratta il tema della violenza familiare che tu racconti e esplori sotto tante dinamiche diverse. Nella tua esperienza come si è manifestata?
3: È un libro che passa attraverso tante esperienze, la mia esperienza personale è stata di violenza psicologica e verbale e ho incrociato tante donne durante delle sedute tipo gli Alcolisti Anonimi e centri di violenza che hanno vissuto invece violenze fisiche. Quindi diciamo è stato un intreccio della mia vita con la loro per poter scrivere questo libro che spero dia una sorta di pace, tranquillità e speranza e informazione a donne che hanno vissuto la mia stessa condizione.
0: Conoscendo queste altre donne, entrando nella loro storia, quale difficoltà hai sentito essere ancora nel nostro senso comune, nella nostra società, per affrontare il tema sia della violenza familiare e sia della liberazione possibile, ma così difficile?
3: Il problema vero è che c'è stato un sondaggio. Le donne vittime di violenza tornano dal loro aguzzino per ben 7 volte 7 ed è tantissimo, prima di rendersi conto del pericolo vero. Quindi è radicata ancora nella società anche la vergogna di parlare di queste vicissitudini.

0: che si vivono all'interno delle mura domestiche. Al di fuori semplicemente sembra tutto bello e meraviglioso, quando si chiude la porta di casa diventa un trauma, diventa violenza, diventa angoscia e ci si sente soffocare.
1: Ci racconti anche della cosiddetta sindrome della croce rossina, è una dinamica interiore che davvero si manifesta?
0: Sì, si manifesta la sindrome della croce rossina, perché la persona che hai accanto vedi che sprofonda sempre di più in un baratro di dipendenze, e dato che ne sei completamente assorta e assorbita, vuoi provare a salvarla il più possibile. Ma c'è una frase che ripetono in tutti i centri di antiviolenza per gli alcolisti anonimi, centri multifamiliari, che la frase è: non puoi salvare chi non vuole essere salvato. E staccarsi da questa condizione è veramente difficoltoso, vuol dire cambiare la propria vita.
1: Invita tutti i tuoi lettori, specialmente le tue lettrici, a prendere in mano la propria liberazione, a credere che al di là della porta ci sia una luce che le aspetta.
0: C'è speranza per tutte, per tutti e per tutti, perché l'alcolismo non tocca soltanto l'uomo ma anche la donna. Quindi c'è una speranza per riuscire a venire fuori da questa situazione incresciosa, difficile a livello psicologico anche per i figli che subiscono questa dinamica familiare, ma si può fare benissimo. Bisogna avere tanta determinazione e ogni passo che si fa in avanti non bisogna mai farne due indietro. Se prendi una decisione, prendila con il cuore, prendila con la consapevolezza che ce la puoi fare, puoi uscire da questa condizione. L'importante è farsi aiutare da persone che ne hanno le competenze, perché purtroppo da soli è quasi impossibile.
1: Nome?
2: Paolo Nepi.
1: Da dove vieni?
2: Arezzo.
1: Come si intitola il tuo libro?
2: C'era una volta il prof.
1: A che genere appartiene?
2: È narrativo, è un racconto.
1: Chi l'ha pubblicato?
2: Albatros.
1: Prof lo sei anche tu. È uno di quei casi in cui autore e protagonista si assomigliano molto?
2: Sì, si assomigliano molto, anche se non è totalmente autobiografico. Dentro il racconto ci sono anche valutazioni della situazione attuale.
1: Lo strumento della narrazione ti ha permesso di prenderti delle libertà che magari il saggio non ti avrebbe concesso?
2: Esatto, perché il saggio alla fine è datato storicamente, no? Il racconto invece ha un valore simbolico e quindi vale per sempre in un certo senso.
1: C'è qualcosa anche forse di fiabesco, di utopico o di ucronico in questo racconto?
2: Sì, si muove tra la distopia e l'utopia, cioè la distopia sarebbe, come dire, la visione un po' critica, no? Dell'evoluzione dell'istituzione universitaria e non solo, è anche scolastica in genere. E l'utopia invece è il desiderio di una riconquista, magari in una forma nuova, non necessariamente nostalgica.
1: Hai usato nel titolo del tuo libro prof, ce lo puoi dire? È un titolo che a voi professori piace o non piace?
2: Ma ci siamo abituati, ecco, però credo che non sia un modo corretto, insomma, no? Tant'è vero che ogni capitolo è introdotto da un piccolo esergo dove dico io: se tu continui a chiamarmi prof, io ti chiamerò stud.
1: Dal 68 in poi esiste un dibattito ancora oggi non concluso fra autorità e autorevolezza. Tu dove ti poni?
2: Ma io vorrei che il professore, insomma, rappresentasse l'autorevolezza, perché io l'ho vissuto nel 68, erano proprio gli anni della mia maturità e dell'iscrizione all'università, e quindi un autoritarismo un po', diciamo, chiuso, questo non lo accettavo. Però certo siamo passati un po' rischiando la perdita dell'autorevolezza. Il maestro deve essere anche un magister a tutti i livelli, insomma.
1: Un saluto per tutti noi, un saluto soprattutto agli studenti di oggi e di domani.
2: Beh, il saluto è che appunto lo studio sia veramente quello che dice la parola, no? La parola latina studere significa amare, e quindi lo studio è l'amore del sapere a tutti i livelli, fino non solo quello tecnico scientifico importantissimo, ma anche il sapere intorno alla verità dei valori umani, dei valori morali.
1: Nome?
3: Margherita Gerbi.
1: Da dove vieni?
3: Dal comune di Varna, Alto Adige, però i miei familiari sono lombardi.
1: Come si intitola il tuo libro?
3: Manuale di grafologia.
1: A che genere appartiene?
3: È come un'informazione di che cosa si può ottenere, cosa si può capire dalla grafologia. Per esempio, in parte è legato alla neurofisiologia, al cervello, eccetera, perché la scrittura a mano parte dal cervello oltre che dalla mano. È molto importante anche tutta poi il discernimento, con tutti gli studi che ci sono stati, di non capire l'importanza del mancinismo e del destra mano.
1: Ad oggi la grafologia continua a essere una disciplina in evoluzione?
3: Sì, c'è la scuola che ho frequentato io, adesso è a Roma, basta cercarla su internet.
1: Un invito ai giovani ad appassionarsi a questa disciplina.
3: I genitori che hanno potuto conoscere l'importanza della grafologia hanno potuto accompagnare in modo migliore i loro figli che crescevano, addirittura salvarli da sbagliate ipotesi che venivano scartati come persone normali.
1: Nome?
4: Emily.
1: Cognome?
4: Michelon.
1: Da dove vieni?
4: Torino.
1: Come si intitola il tuo libro?
4: Tirami su, un amore a modo mio.
1: A che genere appartiene?
4: Poesia.
1: Chi l'ha pubblicato?
4: Albatros il filo.
1: Da dove la necessità di un libro come questo?
4: Per potermi curare.
1: E curare da che cosa?
4: Dal dolore.
1: Al centro di questo libro c'è l'immagine del tiramisù, un dolce in cui noi spesso affoghiamo i nostri dispiaceri. Ma per te che valore o significato ha?
4: La riscoperta di qualcosa di bello.
1: Ed è stato un percorso molto lungo arrivare a questa riscoperta?
4: Sì, è stato un percorso lunghissimo, molto lungo, 1 o 2 anni.
1: Scrivendo questo libro forse in un primo momento non pensavi alla sua pubblicazione, ma adesso che il libro c'è ed è pubblicato, che valore ha per te?
4: Inestimabile, è una gioia.
1: E del dolore di ieri che cosa è rimasto?
4: Sono cresciuta, è un ricordo che rimarrà sempre con me, ma lo mantengo senza distruggermi.
1: Quale messaggio vorresti le tue parole portassero a chi, leggendo la tua storia, può cercare di guarire e di guarirsi dalle proprie ferite, dai propri dolori?
4: Che il dolore non sparisce, ma bisogna affrontarlo, viverlo tutto, fino all'ultimo, e solo così si supera, vivendo il dolore nella sua massima forma, stando accanto a chi aiuta veramente.
1: Un saluto per tutti noi, un invito a fare della poesia un momento di riflessione, di cura e di condivisione.
4: Grazie a tutti, vi aspetto in libreria, spero che vi possa piacere ciò che ho scritto e che vi ritroviate nelle mie parole.
1: Nome?
5: Rolando Leoneschi.
1: Da dove vieni?
5: Da Cecina, in provincia di Livorno.
1: Come si intitola il tuo libro?
5: Forse resterà qualcosa.
1: A che genere appartiene?
5: Ma sono state giudicate poesie dall'editore. Io le ho chiamate composizioni. Non avevo intenzione di scrivere poesie, però sono piaciute e mi sono state pubblicate. E per questo io lo ringrazio.
1: E chi è l'editore?
5: Albatros il filo.
1: Nel tuo caso la poesia, possiamo dire, è stata una vera e propria necessità.
5: Sì, possiamo anche chiamarla necessità, sì, di esprimere quello che di volta in volta sentivo, sì.
1: Eppure hai dato vita a una raccolta molto esile. Hai fatto una particolare selezione o semplicemente quello che volevi dire entrava perfettamente nelle 25 poesie che compongono questa raccolta?
5: Sono tutte quelle che mi sono venute scritte. Non ho fatto una selezione.
1: Se dovessimo pensare o immaginare un punto di partenza e un punto d'arrivo?
5: Ma il punto di partenza è l'adolescenza. Alcune esprimono sentimenti che io avevo allora e il punto di arrivo è la vecchiaia, questa età, i sentimenti che ho ora, è una vita che è trascorsa.
1: Raccontarti attraverso queste poesie, lasciare una traccia del tuo percorso a chi viene dopo di te, è un monito per portare all'attenzione quali temi? Che tipo di messaggio senti di poter trasmettere?
5: un monito, no, non mi ritengo all'altezza di lasciare moniti. Esprimo cose molto diverse in queste 25 poesie. Alcune somigliano a delle preghiere, quella intitolata Madre, ad esempio. Altre sono riflessioni sul significato della vita. Ho semplicemente espresso me stesso, nella speranza che questo che io dico possa interessare qualcuno.
1: Hai l'occasione di parlare direttamente ai tuoi lettori. Salutaci e invitaci in libreria.
5: Spero che qualcuno comprerà questo piccolo libro, che lo legga. Certamente non si annoierà perché è molto breve, le poesie sono anche corte, quindi spero che inducano a riflessioni che siano apprezzate.
6: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
7: Eccoci qua, eccoci ancora insieme per l'ultimo brano, per i saluti. Buona calda domenica. Io oggi mi farò il mio bel piattone di tortellini in brodo. Ci porterò anche l'amico Savino. Anche l'amico Savino.
8: Dove?
7: A mangiare tortellini in brodo.
8: Dove?
7: Dove? In qualche posto?
8: Il brodo d'estate no, dai.
7: E quando lo mangi? D'inverno il brodo?
8: Certo.
7: No, vabbè, d'inverno ogni coglione è buono a mangiare il brodo, no? D'estate,
8: d'estate no.
7: Ci vuole coraggio.
8: Come il ramen mangi...
7: Un po' di brodazza calda, qualcosa.
8: D'estate perché sono due versioni.
7: Tu non te lo ricordi Alto Gradimento con la brodazza calda sulle spiagge?
8: Chi sono?
7: Alto Gradimento. Emanuele?
8: Chi altro è?
7: Tu te lo ricordi Alto Gradimento?
9: Certo.
7: Ecco, ma fatelo spiegare ad Emanuele.
8: Sì.
7: Con Arbore Buon Compagni.
9: Roba vecchia.
7: Sì. Ma lui fa il vivier, quindi fa il vivier moderno.
8: Dandy.
7: Savino. Va bene, detto ciò, io inserisco l'ultimo brano e vi saluto. Vi saluta anche Savino. Di buongiorno Savino, buon e ben arrivato.
8: Sto qui fino a stasera, quindi.
7: Non vai via, non vieni via.
8: Vieni qua anche dopo?
7: No, io vado a pranzo dai nostri amici, vero Emanuele?
9: Sì.
7: Ecco, quindi Emanuele poi è di casa e me l'ha insegnato, quindi io devo ringraziarlo. Allora, vi saluto, buona domenica a tutti, buon caldo, che è successo non lo so. Cos'hai toccato lì? Che vedo che non funziona più poco, si è abbassato qualcosa. Ok. Benissimo, allora io vi saluto, fate i bravi, ci sentiamo la prossima settimana, la prossima domenica con Gianni Chinesi e ciao ciao a tutti e fate i bravi. Eccolo qua, mi ha confuso il nostro Savino.

0: here?
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Vlasic batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
2: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo 7 Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
4: Slovenia, davanti al pubblico di casa, spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
5: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo, perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
2: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada. Il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com. Per farlo sapere a tutti. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: buongiorno, buongiorno a tutti, da Emanuele Bellicci e anche da Nicola Savino, ovviamente, no? Che è qui vicino a me, caro Savino. E ok, adesso mi sta facendo vedere immagini.
1: Buongiorno, sì,
0: dando
1: le
0: conoscenze. Savino, vabbè. Allora,
1: famosa perché famosa. Ci ha fatto diventare lei.
0: Sì, sì, famosa, ok.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Allora, la ballerina. Ah. Lei è una cantante.
0: Lei è una cantante, va bene. Allora, insieme troppo alto volume, ecco le cuffie, il problema sempre delle cuffie.
1: Se tu alzi, no, così non senti un
0: Kaiser. Senti un Kaiser, un Kaiser, ecco così.
1: Sì, dai, più o meno.
0: Ecco, adesso va bene, lasciamo così, vediamo se regge.
1: Elodie e la sua ballerina Francesca al Gay Pride.
0: Ah, che spettacolo, Elodie, che si è diventata omosessuale all'improvviso.
1: Sì, infatti.
0: Che non si sa come
1: mai. Dopo Marrakesh avrà provato altri, perché non penso che la storia è finita nel 2021-22,
0: sì, certo,
1: qualche anno
0: certo.
1: Era.
0: Sì, vabbè, lasciamola fare, dobbiamo fare.
1: Allora. Poi hanno fatto un disco insieme, Crazy Love 2021, Marrakesh Elodie,
0: sì, certo.
1: Ma si erano già lasciati, però sono rimasti buoni rapporti, sono tuttora in buoni rapporti. Si parlava un po' di mesi fa di una possibile reunion tra di loro, ma alla fine Elodie ha optato per
0: la ballerina. Lei.
1: Sì, sì, sì. E poi dovrebbe fare parte del suo corpo di ballo durante il live. Francesca Elodie al Gay Pride.
0: Oh,
1: Gassman, okay. Tutti quanti.
0: Tutti sul carro dei vincitori, vai.
1: E poi è stato anche un weekend pieno di matrimoni, da Francesca Michelin, Aurora Leone, El Sharawi.
0: Sì, anche Francesca Michelin, stavo proprio vedendo ieri.
1: Sì, sì.
0: Matrimonio
1: sì.
0: Della Michelin, sempre molto carina, elegante Francesca Michelin. Va bene, va bene. Allora, oggi 179esimo giorno dell'anno, è il 28 di giugno, 27esima settimana. Quanto manca per terminare questo 2026, caro Nicolò, il nostro indovinello di tutte ogni domenica?
1: 160.
0: No. Ti do un'altra possibilità, dai.
1: Meno o più?
0: Più.
1: Più. 179.
0: 186. Va bene, dai. È uguale.
1: Cioè, giocategli all'otto, forse pure.
0: Magari ti porta buono, no? Per carità. Va bene.
1: Fate anche oro, doppio oro, numeri extra, se almeno.
0: Numeri extra mi piace. È come pratico,
1: esiste,
0: carino,
1: No, io non le gioco queste. Io guardo solo andando in tabaccheria.
0: Giochi quelle altre cose.
1: Sì,
0: no?
1: Io solo calcio.
0: Hai vinto anche giorni fa, ma hai detto, quindi. Vabbè.
1: Giorni fa, la sera della cena dei bandecchi.
0: Ah, la sera della cena dei bandecchi,
1: Sono tornato a casa per assistere alla finale della partita del Belgio contro
0: con chi giocava il Belgio?
1: Egitto,
0: non me lo
1: o l'Iran, non mi ricordo
0: non
1: chi
0: me
1: era.
0: Ricordo.
1: Ma con pochi minuti alla fine, vabbè, la voglio guardare, poi dopo visto che mancava solo quella per chiudere.
0: Va bene. Allora, oggi è Sant'Ireneo di Lione, festeggiato dalla Chiesa Cattolica. Nel 1846 ci fu l'invenzione del sassofono, era il 28 giugno appunto del 1846, 180 anni fa, con grandi artisti, John Coltrane, Charlie Parker per esempio, no? Tanto per citarne alcuni, e questo strumento insomma si è imposto in una maniera favolosa, devo dire, no? Il sassofono molto molto bello. E poi, sempre il 28 giugno del 1946, De Nicola, primo capo dello Stato italiano. 80 anni fa, dopo il referendum che aveva premiato i sostenitori della Repubblica, spaccando in due l'Italia e scatenando le contestazioni dei filomonarchici, l'Assemblea Costituente ritenne opportuno praticamente designare non si apre più, come capo dello Stato provvisorio, una figura che fosse in grado di mediare tra le diverse anime del paese e raccogliesse il maggior consenso possibile. Queste qualità furono individuate in Enrico De Nicola, avvocato napoletano di idee liberali giottiliane, e questo era il 28 giugno del 1946, 80 anni fa. E poi i nati di oggi, gli auguri vanno a Sabrina Ferilli, che compie 62 anni, la bella Sabrinona, Romana Doc, classe 64, e poi Marco Columbro, 76 anni. Tu ricordi Marco Columbro?
1: Certo.
0: Vabbè, era un po' dei tempi miei più che altro, no?
1: Sì, ha fatto anche vari programmi quando Mediaset, soprattutto.
0: Sì, tra moglie e marito, ad esempio, no? Che era un un show molto, molto seguito. Vabbè, tu eri appunto forse da lì.
1: Ma lui ha fatto allora Scherzi a parte.
0: Sì, mi sembra di sì, no? L'abbia condotto anche lui. Sì.
1: Poi l'altro programma qual era? Vabbè. Non mi ricordo.
0: Vabbè, del resto eri giovane, no? Quindi
1: sì, però guardavo quest'altro programma. Adesso...
0: Sì, sì, sì. Ma comunque lui ha fatto anche, ad esempio, Buongiorno Italia. E poi ha fatto Paperissima.
1: Sì.
0: È stato anche in Rai, eh. Quindi ha fatto diverse cose anche in Rai. Insomma, una carriera, no? Bella quella di Marco Columbro. E poi ha partecipato anche come attore a Caro Maestro, arrivò della fiction Caro Maestro, girata anche a Terni.
1: Sì. Nel con 2000... Sol Frizzi.
0: Esatto, sì. Negli anni 2000, anche a causa dell'aneurisma cerebrale che lo ha colpito, la sua carriera televisiva ha subito una battuta d'arresto. E poi ultimamente lo stiamo rivedendo, però, perché si è ripreso bene, no, in qualche ospitata televisiva. Vabbè, a me è sempre piaciuto comunque Marco Columbro. Facciamo gli auguri appunto a questo presentatore, 76 anni, classe 50, toscano di Viareggio. E poi dobbiamo anche fare ricordare il compleanno di un grande sportivo che ci ha lasciato qualche anno fa, Pietro Mennea.
1: Sara Simeone.
0: Sono arrivate le elezioni, è quello, no, sul disco di Bersani, ormai di Samuele Bersani. Che vita, ti ricordi che vita?
1: 2002-2003, che era?
0: Una cosa del 4, genere,
1: no.
0: Sì. Sabato 28 giugno del 52 nasce Pietro Mennea, grandissimo atleta. È stato anche politico e saggista italiano, comunque. È morto il 21 marzo del 2013. Avrebbe compiuto 74 anni oggi. Quindi un caro ricordo per Pietro Mennea. Bene. 11:23 su Radio Galileo, Emanuele Bellici, Nicolo Savino fino alle 13 con la musica.
1: Notizie da web?
0: Notizie da web che sono impellenti oggi, no? Stai scalpitando.
1: Bollenti come temperature.
0: Bollenti, sì.
1: Scottano, eh?
0: Sì, scottano molto.
1: Eh?
0: Hai fatto, insomma, hai raccolto un po' di cose.
1: Sì, sì.
0: Sì, quindi. Interessanti come tutte le volte, no? Che fai
1: una compilation di notizie anche inutili.
0: Anche inutili mi piace.
1: La rassegna stanca.
0: La rassegna stanca, certo, perché stanca molto quella, chiaro. Va bene. Allora, la musica, potremmo avere anche un'intervista tra poco ad un artista, ma adesso è la baciata di Sal da Vinci,

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, su Radio Galileo alle 11.34 minuti e adesso anche Dito nella piaga e che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: anche oggi effettivamente è molto molto caldo, l'estate in un certo senso è arrivata, no? Cioè finalmente, poi non so come andrà a finire, perché magari ci ritroveremo più avanti chissà con quale piogge, o speriamo proprio di no, perché magari sai, quando sento tanto caldo a giugno mi preoccupo un po', però vabbè, dobbiamo essere abbastanza fiduciosi. Ma siamo pronti noi invece per andare a trovare un artista pugliese, nella bellissima Puglia, anche se poi lui mi diceva che sta a Milano, no? Per motivi lavorativi. E Paolo Di Tano in arte, Sir Paul, buongiorno.
1: Buongiorno Ema, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Galileo.
0: Grazie a te Paolo e ben trovato. Allora, mi parlavi, ecco, no, della tua Puglia, dove sei nato e dove hai iniziato forse a diventare artista. Raccontaci un po' come hai iniziato, Paolo.
1: Sì, io appunto nasco a Putignano, io sono classe 2002, e i miei primi 20 anni di vita li ho passati nella mia Puglia, bellissima, sì. come veramente poche zone al mondo, però dai, tutta l'Italia è bella, lo sappiamo. E infatti io qui ho iniziato qui a coltivare il mio talento con la musica, con la voce, infatti ne ho fatto una carriera, il mio lavoro. E io ho iniziato prestissimo, in terza elementare, viste le mie doti canore, perché alle elementari davo fastidio a scuola perché cantavo sempre,
0: sì,
1: in classe. Sostanzialmente mi hanno portato in questa accademia a Martina, dove ho iniziato a studiare con la mia insegnante Conny Valentini, che saluto tra l'altro, e ho iniziato a cantare da qui. Da essere una passione è diventata presto poi un lavoro, nel migliore dei sensi possibili. Io amo la musica in tutte le sue sfaccettature, quindi ne ho fatto anche un mestiere.
0: Ecco, questo è molto importante. Scusa se ti interrompo Paolo, perché oggigiorno, sai, tu sei comunque giovane, appunto classe 2002, ma già avrai sentito, no, parlare che in Italia quando dici faccio il musicista ti dicono sì, ma poi di lavoro che fai, no? È un po' tu, sì, spesso,
1: certo, assolutamente,
0: ecco, succede questo, no? Ti dicono, cioè, no, io faccio musicista, no, vabbè, musicista sì, ma di lavoro vero, cioè, il primo lavoro qual è? No,
1: lo so, ed è un peccato,
0: ecco,
1: che venga,
0: bravo,
1: detto così, per me è un lavoro, ma nel migliore dei sensi possibili, inteso proprio perché per me non lo è. Cioè è prima di tutto un piacere ed è la cosa più importante da raggiungere.
0: Certo, certo, anche perché sai, no, io è chiaro che ti auguro una carriera grandissima, però c'è anche,
1: grazie,
0: da dire, no, che ovviamente non tutti possiamo essere un Venditti o un Baglioni, per farti nomi importanti della musica italiana, ma è anche vero che c'è il musicista che fa la sua musica, si guadagna il suo stipendio, che non è magari di 100.000 euro, è anche di 1.500, 2.000, quello che vogliamo, per darci una cifra ovviamente assurda, quella che sia, no? Ecco, no? Però è un lavoro anche questo, là. Se un operaio, un professionista prende 1.500, 2.000, 3.000 euro al mese, esempio come sempre, non capisco che non può farlo un musicista,
1: un,
0: no? No, perché sai, si pensa che quando uno fa musica e lo fa di mestiere deve sempre andare sulle hit parade e guadagnare milioni di euro, no? Cioè, quello è il lavoro per qualcuno. Cioè, il musicista quando guadagna quelle cifre è un lavoro, se guadagni 2.000 euro pensano che non lavori, non so,
1: esatto,
0: cosa.
1: Esatto, vero.
0: Comunque, a parte, scusa la parentesi, io parlo così perché sono musicista e l'ho fatto per tanti anni, per questo mi scaldo quando, no, parlo di questi argomenti.
1: Quindi, insomma, capisci anche un po'.
0: E io, guarda, purtroppo dopo il Covid ho avuto un arresto musicale, diciamo, però finché ho fatto il musicista effettivamente devo dire che l'estate era il lavoro primario, poi per carità l'inverno diventava un pochino più secondario, però comunque quando era l'estate invece era il primo lavoro. Infatti dice, che fai? Dico, l'estate faccio il musicista.
1: Esatto, sì. Matrimoni, serate,
0: un po' di tutto, bravissimo. E quindi ti ho interrotto, vai avanti, mi stavi un po' raccontando,
1: certo,
0: appunto la tua carriera.
1: Io qui ho continuato a studiare, ho fatto anche vocal coaching da parte di nomi importanti quali Paola Polli, cliniche vocali con Laura Pigotti. Ho fatto un po' di robe, ho,
0: sì,
1: fatto anche Trinity, certificati.
0: Bene.
1: Quali tre con la voce, uno con la chitarra, cioè, quindi ho fatto un bel po' di cose e poi ho detto, beh, perché non andare all in e andare a Milano, dove è

0: perché l'ascoltatore può immedesimarsi molto in questo pezzo, perché io l'ho scritto in un determinato modo, sale sulla pelle e intende sia la salsedine proprio sulla pelle,
1: esatto,
0: e anche qualcosa che sale, certo, proprio, no? Sulla, sì, pelle, un sentimento, un fuoco, sai. Infatti parla di una relazione, di una storia d'amore italiana, in un'estate italiana, mm-hmm, nella quale tu puoi ascoltare con tutti e cinque i sensi questa storia, questa Italia appunto che è protagonista in questa storia fra due ragazzi che si amano. Infatti, sì, possiamo vedere nel testo con gli occhi da mare, appunto gli occhi, sulle labbra ancora tiepide, appunto quasi il gusto, come se potessi anche assaporare quella persona, no?
1: Certo.
0: E poi ovviamente parlo anche della mia Puglia, perché c'è scritto anche mi chiami dal lungomare, ho scritto il testo,
1: sì,
0: e quindi io mi immedesimo magari nella Puglia, ma qualcuno può anche essere a Riccione, può anche essere in Liguria, cioè, esatto, quindi è un pezzo che può catturare tante persone.
1: Bene, bene. E una domanda io te la faccio, qualche volta, certo, che cosa ti è salito sulla pelle? Non il, beh, ragno, io... non mi dire un ragno perché quello fa schifo.
0: No, per favore, no, grazie. No, io penso sale sulla pelle, per me era il fuoco della passione.
1: Sì, bene, bene, ci sta. Anche importante che non bruci troppo, perché sai, il fuoco,
0: certo,
1: è pericoloso.
0: Non vogliamo bruciare le tappe, dai.
1: Se invece sei uno che dà fastidio proprio la salsedine addosso, visto che, no, tu intendi il doppio senso, ti dà un po' fastidio, oppure la sopporti senza problemi, visto
0: no,
1: che
0: no,
1: sei
0: no,
1: nato,
0: io la sopporto, cioè, al mare. Io sono proprio quasi nato sul mare, quindi.
1: certo. Senti, prima di salutarci, perché poi il tempo vola, una cosa incredibile,
0: sì,
1: e raccontaci un attimo dove tutti i nostri ascoltatori possono trovare il tuo brano, insomma i tuoi lavori social vari.
0: Allora,
1: vai.
0: Io ho un account Instagram che si chiama Honestly Seth Paul,
1: sì,
0: è tutto minuscolo con i trattini bassi tra ogni parola. Mm-hmm. E quello è il mio account ufficiale. Adesso ho appena fatto il videoclip settimana scorsa in Puglia, appunto, ho fatto foto che inizierò a postare, quindi il profilo inizierà a crescere a vista d'occhio. E poi su Spotify, appunto, Seth Paul, che poi tra l'altro Seth, sì, Paul vuol dire anche Seth Paul tipo in spagnolo, ser, essere me, oltre che tipo Sir Lewis Hamilton.
1: Ah.
0: Quindi no, sono cose particolari. Comunque sì, sto su Spotify, questo è il mio primo singolo, appunto sale sulla pelle. Usciranno anche altri pezzi a brevissimo insieme a Remo Elia, Adriano Pennino, quindi spero vi piaccia il mio lavoro.
1: Sì, tra l'altro tramite la nostra Isabel Zoli, che saluto, che era come?
0: Un saluto a Isabel.
1: Sì, la nostra promo radio, e sei anche nella promo del New Time Music format che va in onda su tantissime radio, tra cui anche Radio Galileo, sì, in questo caso da noi il martedì alle 14.35 circa, e quindi sei inserito anche nella promo di New Time Music, questo format che fa conoscere anche nuovi artisti, nuovi brani, quindi questo ci fa molto piacere. Noi, certo, siamo prontissimi per ascoltare la tua canzone, carissimo Paolo, anzi Seth Paul, su Radio Galileo, sale sulla pelle, a presto, buon lavoro Paolo.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9.05 dal lunedì al venerdì la nostra rassegna stampa in diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

0: Hit Parade e Gianni Morandi con Alessandra Amoroso a Radio Galileo. 11.54, Emanuele Bellici, Nicolo Savino pronto con le notizie dal web. Sei pronto, Savino, con notizie dal web?
1: Allora, domenica 28 giugno e lunedì 29 sono i giorni più caldi in Italia.
0: Ah, sì, addirittura, eh?
1: Sì.
0: Vabbè. Oggi e domani, quindi, scusa.
1: Certo. Si raggiungeranno i 40 gradi.
0: Sì.
1: Quindi, tra oggi, domenica 28 giugno e lunedì 29, in buona parte dell'Italia si raggiungeranno i 40 gradi. Sull'Emilia Romagna e la Toscana le temperature potrebbero arrivare fino a 42 percentuali.
0: Calma.
1: Il caldo estremo non dà tregua. I comuni aprono le porte a qualsiasi tipo di ambiente possa offrire il riparo, in particolare ai più fragili, anziani, bambini, persone meno abbienti. Musei, piscine pubbliche gratis e biblioteche disponibili anche di domenica. Centri civici, chiese e portici con erogatori d'acqua potabile. Anche ieri appunto ha fatto molto caldo in diverse città d'Italia da nord a sud. Cosa fare per superare l'ondata di caldo? Dalla corretta idratazione all'uso del condizionatore, ecco gli stratagemmi per resistere alle alte temperature. Che in Italia, come nel resto d'Europa, faccia caldo, e quindi abbiamo visto in Francia, ma anche in altri paesi europei, ma anche la Loredana Bertè, che doveva esibirsi questa sera a Bergamo, causa temperature troppo alte e ha dovuto posticipare o annullare il suo concerto. Certo. Quindi è troppo caldo e lo si vede anche nei supermercati, le cassiere non fanno che passare le casse di bottiglie d'acqua, vendite più 20%, gelati, ghiaccioli più 10%, frutta e verdura più 5%, e i centri commerciali vendono ventilatori e condizionatori come il pane. Così mentre i prossimi giorni il tormentone caldo record dovrebbe continuare a tenere banco, gli italiani cercano il rifugio negli stratagemmi anche più inusuali per stare al fresco e anche ed evitare brutte sorprese. Consigliare dunque per combattere il caldo, si può difendere, serve un prontuario, quindi queste sono le risposte degli esperti, quindi di solito la gente va in centri commerciali, un po' di aria fresca, oppure si sta a casa.
0: Certo.
1: Poi, altre?
0: Un'altra, dai.
1: Sì, parliamo di questa notizia perché appunto è uscita ieri pomeriggio in cui la moglie era in barca con lui, proseguono le ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, quindi siamo a Ronciglione, il paese di
0: Marco Mengoni.
1: Bravo. Squadre di sommozzatori arrivate anche da Napoli e Firenze. Sono proseguite per tutta la notte anche con rover telecomandato le ricerche di Luigi Cavallario di 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri nel lago di Vico, quindi ieri pomeriggio intorno alle ore 17. E il tuffo nel lago di Vico, poi il malore, non sto bene, disperso appunto il marito della ministra Roccella, e in corso le ricerche dei sommozzatori, quindi
0: speriamo bene.
1: Sì, anche sono passate diverse ore.
0: Certo che le speranze saranno pochissime, poverino, da trovarla in vita, certo. Purtroppo sono cose orrende.
1: Sì, vedremo nel corso del pomeriggio se usciranno anche altre notizie.
0: Allora, noi andiamo avanti.
1: Nel
0: invece
1: caso ti aggiornerò.
0: Esatto, tanto sarai presente, no?
1: Sì.
0: Tutto il pomeriggio, fino a che ora? Fino
1: 19,
0: 19
1: più 19, o meno.
0: 19, 10, no? Poi c'è, va bene.
1: Radio show. E oggi giornata di sport, Formula 1, Moto Gran Premio, quindi
0: C'è da fare, va bene.
1: Come Giorgia.
0: Ritroviamo una canzone di qualche anno fa, Leandro Barsotti.
1: Ma chi è?

0: Leandro Barsotti era il 1994 con Mi piace, adesso lui si occupa molto di giornalismo. Su
1: giornalismo come Gianfredi di Roma?
0: No, perché la lascia perdere. Gianfredi che prima o poi ci prende due schiaffi, quello lì, vabbè.
1: Soprattutto quando va a fare certe manifestazioni.
0: Sì, sì, infatti.
1: Si incazza.
0: Ci fermiamo per i consigli e il GR, poi avremo la richiesta di Marchetto, penso, sì.
1: Sì, altre, anche altre notizie, ovviamente. Forse anche l'avvocato?
0: Se c'è, sì.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
3: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
4: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.
5: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra il governo libanese e Israele che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi in provincia di Lucca in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
6: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: alla nostra Domenica Galileiana. Siamo pronti, prontissimi anche per salutare Marchetto, il nostro Marchetto di San Liberato. Allora, tutti fissi, e Michelina e famiglia con affetto e bacioni, Erika di Vercelli, Rucos Band, Suntini e Raffaele di Amelia, Primo Elena Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo con affetto e bacioni, Massimiliano che è il cugino di Marchetto, poi Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora, Thomas, Simone, Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta, Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela, Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo, Lorenzo di San Liberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra e Alessio, Fabrizio, Fantolo e Gislesia, Carla, Tiela e Katia, che è sempre la cugina di Marchetto. Tutto il centro del faro di Narni, Carlo, Marco, Sergio e Luca, e Associazione Febbia, inoltre Scuola di Musica con Sala di Incisione, Pampotte di Terni, e poi il Del Nera, un saluto alla squadra del San Liberato che si chiama SD Del Nera, che riprenderà fra un po' i lavori, fra un po' di tempo. Savino, i compleanni degli amici di Marchetto, prima di ascoltare insomma la sua canzone.
1: Sì, London Beat con I'll Be Thinking About You, e a seguire sì, anche Terra Promessa dopo. I compleanni di Lorenzo venerdì, Samuele oggi, Cristina domani, e poi martedì di Franco, Michela, Sabrina, Federico.
0: Benissimo. E allora una canzone storica, questa dei London Beat. Salutiamo appunto Marchetto su questa canzone. Saluti vanno anche alla sua mamma Giulia, sempre molto gentile.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: London Beat.

London Beat su Radio Galileo per salutare Marchetto di Saliberato, adesso Eros Ramazzotti per Egisto che saluta Marchetto e tutti noi, Terra Promessa.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Proloco Castel.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni e il nuovo disco che si chiama Canto d'Amore. È uscito anche il nuovo da qualche giorno di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso su Radio Galileo alle 12.29, quindi quasi 12.30. Caro Nicolò, notizie dal web, è ancora qualcosa che bolle in pentola?
1: Sì. Bene. Allora, come riporta Leggo, addio a Guerino Patani, morto a 109 anni, era il carabiniere più longevo d'Italia.
0: È vero.
1: L'arma dei carabinieri e il paese intero perdono una corona portante della loro storia. Venerdì 26 giugno, all'età di 109 anni, si è spento il brigadiere di in congedo Guerino Patani, un uomo in cui la straordinaria esistenza lunga oltre un secolo si è intrecciata indissolubilmente con i momenti più drammatici, eroici e significativi del Novecento italiano. Classe 1917.
0: Eh sì,
1: aventa preso una carriera divisa nel 1936 durante il secondo conflitto mondiale, e poi la sua tempra gli permise di scampare ai bombardamenti. Una volta giunto a Roma, di evitare miracolosamente il tragico rastrellamento del marzo del 44 legato all'eccidio delle fosse ardeatine.
0: Sì.
1: In quel momento buio della storia nazionale.
0: C'era stato un video di Guerino Patani proprio giorni fa, non mi ricordo se era il suo compleanno proprio,
1: Non so.
0: No, sì, ho visto un video a San Benedetto del Tronto, praticamente, dove c'era Guerino Patani, no? Non mi ricordo, ecco, però se era il compleanno, sinceramente.
1: Altre notizie?
0: Vabbè, intanto vai con le notizie.
1: Vi porto in Croazia. Croazia.
0: Successo?
1: C'è questo paese che si chiama Cigok, ok? È un piccolo villaggio rurale della Croazia con meno di 100 abitanti, famoso in tutta Europa per essere il villaggio delle cicogne. Il paese si trova nel parco naturale di Lonisco, Poglie, una delle zone più umide e anche più importanti d'Europa. Più cicogne che abitanti. Negli anni il numero degli uccelli ha superato costantemente quello dei residenti umani. I nidi sono posizionati sui tetti di quasi tutte le abitazioni tradizionali in legno. Le cicogne bianche arrivano nel mese di marzo per nidificare e crescono i loro piccoli fino a fine estate, quando poi partono per l'Africa. L'area ospita circa 250 specie diverse di volatili, anche oltre due terzi dell'intera popolazione aviaria della Croazia, e tra l'altro si può fare anche bird watching. Quindi in questo paese Cigok, si tratta di un minuscolo villaggio croato situato a circa 90 km a sud-est di Zagabria, la capitale, nel cuore del parco naturale di Lonisco Polje, con una popolazione di appena 70-100 abitanti. È famoso a livello internazionale perché ospita più di 200 cicogne bianche. Ha ottenuto questo prestigioso titolo nel 94 grazie all'incredibile densità di nidi che superano il numero degli abitanti umani, quindi il primo villaggio delle cicogne d'Europa. Gli abitanti accolgono i volatili costruendo piattaforme per i loro nidi sui tetti delle tradizionali case in legno, creando uno spettacolo unico per fotografi e amanti della natura. Quindi, essendo immerso nella più grande zona umida protetta dalla Croazia, Lonisco Polje offre alle cicogne una quantità eccezionale di cibo, garantendo un altissimo tasso di nascite rispetto al resto d'Europa. Il villaggio si trova nella contea di Sisak Moslavina, a circa un'ora di auto dalla capitale Zagabria. È una meta perfetta per escursioni, birdwatching e per ammirare l'architettura tradizionale in un legno lungo il fiume Seva. La primavera e l'estate sono i momenti perfetti per osservare le cicogne che si accoppiano e allevano i piccoli prima della grande migrazione. Poi un'altra. Andiamo a Bari, a Giovinazzo. Lui è barese, lei cinese, e comunicano grazie a un traduttore istantaneo. Francesco ha 69 anni, Sun ne ha 63, e ad aprile del 2026 si sono spostati a Giovinazzo. L'amore è un linguaggio universale. Quindi l'amore ai tempi dell'intelligenza artificiale. Francesco e Sun parlano lingue diverse. Lui è di Giovinazzo, mentre lei è nata a Zhejiang, nella Repubblica Popolare Cinese. Praticamente non si capiscono se non fosse per gli auricolari che indossano, collegati a un traduttore istantaneo multilingue. E loro è stato simile a un colpo di fumo, intanto da decidere nel giro di pochi mesi di abbattere ogni distanza di convolare a nozze. Quindi, nello specifico, siamo appunto a Giovinazzo, in provincia di Bari. Francesco, ragazzo di origine appunto baresi, lei Sun, una ragazza cinese. I due si sono sposati, due sposi non parlando la stessa lingua hanno pronunciato il fatidico sì, comunicando in tempo reale attraverso i loro smartphone e auricolare, sfruttando le app di traduzione simultanea. Pensa, questa insolita e moderna soluzione ha permesso alla coppia di superare le barriere linguistiche durante la cerimonia ufficiale. Quindi a Giovinazzo, la sposa di origine cinese, lui appunto italiano, hanno superato la barriera linguistica utilizzando appunto questi auricolari collegati tramite app, questa traduzione simultanea per comprendere i passaggi burocratici. La celebrazione del matrimonio in Italia tuttavia richiede delle regole molto precise, anche stabilite da varie leggi, che impone la presenza fisica e ufficiale di un interprete qualificato per garantire la validità dell'atto. L'uso di auricolari con traduttore automatico è un'iniziativa personale degli sposi per seguire emotivamente il discorso, ma non sostituisce l'interprete quello ufficiale. Sì. Per legge l'interprete deve appunto prestare giuramento davanti all'ufficio di stato civile prima o durante la cerimonia stessa. L'interprete ha l'obbligo di tradurre e far comprendere allo sposo straniero le domande formali e la lettura degli articoli del codice civile. Quindi servono anche documenti necessari per nulla osta, e quindi sono sposati con varie apparecchiature per vari mezzi di comunicazione, vari macchinari per appunto perché lui non parlano le stesse lingue, quindi
0: certo,
1: magari
0: certo.
1: Lei magari parla poco italiano e lui magari non capisce la lingua cinese e mandarino, allora a quel punto tramite varie app, dispositivi sono...
0: Va bene.
1: Matrimonio un po' alternativo, la prima volta che sento questa cosa.
0: Va bene, adesso andiamo avanti con la musica, invece, perché abbiamo Niccolò Filippucci e Mantra.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Ancora 20 minuti insieme con la Domenica Galileiana con Radio Galileo, Emanuele Bellicci, Nicolo Savino per un'ennesima domenica insieme, estiva, molto caldina devo dire, e adesso vado a salutare.
2: Buongiorno, buongiorno nostro... e complimenti per gli acquisti dell'Inter, Nico Paz, palestra, complimenti, sono arrivati, vero?
1: Ma vogliamo prima
2: sono
1: salutare,
2: arrivati...
1: vogliamo
2: salutare,
1: no?
2: Aspetta, sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, vogliamo salutare il soggetto, lo vogliamo dire?
2: Certo, l'avvocato. Oh,
1: l'avvocato Leonardo Latini, che salutiamo, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ecco, buona domenica.
2: Ecco, facciamo, arriva tardi il segnale come da zona.
3: Temi, sì. Sembra,
1: ecco, facciamolo un attimo presentare, salutiamo, sì. Poi dopo...
2: Come da zona arriva tardi il segnale.
1: Lui non vedeva l'ora di scatenarsi, caro Leonardo, con... gli acquisti.
2: No, ma la cosa strana è che l'Inter voleva Nico Paz 50 milioni, l'Atalanta ha rifiutato, non perché appunto è concorrenza, ma perché l'Atalanta non vincerà mai lo scudetto. Cosa tipo l'Ester in Inghilterra, proprio sì. Deve succedere un miracolo.
1: Ti sente quelle... Massimo Alberti ti ammazza.
2: Chi è Massimo? Ah, quello DJ sì, una grande radio.
1: Amico
2: no,
1: di Amadeus.
2: No, non dico che
1: lui è proprio
2: no,
1: fissato.
2: No, perché no, magari Ternani sono ascolto sono appunto gemellati con l'Atalanta, no per no, no, quel motivo lì, però in Italia cioè, si sa che lo scudetto Napoli, Juve, Inter, Milan, sono queste quelle che competono di più. Però non perché appunto una concorrenza rivale, ma l'Inter voleva palestra 50 milioni, l'Atalanta ha detto no. Arrivato il Chelsea con soldi superiori rispetto a quelli dell'Inter e se l'è assicurato. Ma un'altra cosa strana, che quindi uno guarda anche fair play finanziario, tutto quanto che rispetto all'Italia altri paesi non hanno, perché appunto fanno acquisti da cifre da capogiro, ma la cosa strana è che il Como, che deve stare attento al fair play finanziario, nonostante che presente ha un sacco di soldi, ha comprato da Real Madrid 60 milioni Nico Paz.
3: Allora è tutto un gioco di finanza.
2: Ma com'è?
3: Pare evidente.
2: Ma perché?
3: Infatti, il Milan che con Gonzalo Ramos ormai ha fatto proprio
2: 60 milioni, cioè capito?
3: 60 milioni. Vabbè, noi ci abbiamo Oaktree che sicuramente vorrà vendere a breve, quindi devi ottimizzare al massimo le vicende legate al bilancio.
2: Ha già dato via Acerbi, De Vrij, Darmian.
3: Dumfries.
2: Quasi, sì.
3: Che è la perdita quella più grande, no, anche Acerbi che è un difensore straordinario, vecchio a scuola, che come se ne trovano pochi, e secondo me è una perdita enorme, difficilmente rimpiazzabile, quantomeno ai costi raggiungibili dall'Inter, quindi sarà l'anno prossimo probabilmente un calvario.
2: Sì, ma i soldi l'Inter ce l'ha perché l'ha presi dallo scudetto, dalla Champions League.
3: Sì, però noi siamo molto oculati, ecco, cioè abbiamo un fair play finanziario estremo.
2: Sì, fanno i T-Rex, a Milano fanno i T-Rex.
1: Sì, T-Rex.
3: Però il Como invece, secondo me, deve ancora essere monitorato da parte della UEFA, quindi secondo me spenderà fin quando non arriverà a fare un accordo con gli organi sportivi di controllo, e a quel punto no, si vedrà se verrà rispettato, eccetera. Nel frattempo è evidente che non rispetta i parametri di passività che sarebbero imposti dal fair play finanziario. Però siccome ancora non è arrivato sotto l'occhio attento di chi gestisce, insomma, in maniera abbastanza poco comprensibile per noi, perché appunto vediamo spese folli fatte da Vari Club, anche se ricordiamoci gli introiti che hanno club all'estero nei campionati, soprattutto spagnoli e inglesi, sono molto lontani dai nostri, dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista dei premi, dal punto di vista del merchandising, degli stadi, quindi insomma hanno una serie di introiti che sono diversi rispetto ai nostri, e quindi si possono permettere, hanno anche bisogna dirlo, delle proprietà più ricche.
2: Sì, e come riporta?
3: Basta che arriva uno ricco come nel Como e magari un piccolo sostegno a un campionato lo può dare, sperando che contribuisca a alzare un po' il livello del nostro campionato negli ultimi 20 anni, da essere uno dei primi, e negli ultimi 30, diciamo, all'essere il primo, diciamo, si sta ritrovando un po' scavalcato non soltanto da Inghilterra, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Francia, ma insomma insediato anche dalla Turchia, no? Quindi abbiamo un pochino di problemi, ecco, e poi lo vediamo, sono 6 volte che non andiamo ai mondiali, quindi forse bisognerà rimetterci le mani. Non è semplice anche così, perché palestra, arrivano, sì, una squadra, il Chelsea offre 10 milioni in più all'Atalanta per portarlo via, in più offre un contratto del 120% superiore a quello che gli aveva promesso l'Inter, è anche difficile, no? Poi va in una squadra dove c'è comunque una concorrenza agguerrita, rischia di non essere titolare e quindi è una perdita anche per la nostra nazionale. Io spero che non riesca a imporsi, perché è molto forte, però qualora non dovesse essere, ovviamente, oltre al fatto che lui potrà rimanere una riserva e non un titolare in una squadra come l'Inter, ci rimettiamo tutti noi, come
2: l'Inter gioca all'Inter, al Chelsea un po'.

0: però sono giocatori che possono fare un pochino, perché Salobà comunque in Italia è un signor difensore, nel senso rispetto al panorama.
1: Sì, difensore mediano alla fine, sì.
0: Nico Pazzo sicuramente sì, perché in questo momento è il fantasista più forte che sta in Italia. E quindi il Como sta sicuramente strutturandosi, sono un ottimo allenatore.
1: Sotto la guida di Fabregas.
0: Quindi una società solida. Quindi vediamo, insomma, potrebbe essere una realtà che piano piano si affermerà mantenendosi sempre ai vertici del calcio italiano.
2: E va bene. Senti, ma spostandoci
3: dove verso?
2: Verso Terni, no? Che cosa ne pensi di questa Ternana?
0: Non lo so, sembra.
1: È presto, dai.
0: Che qualche volta ce lo siamo detto che la squadra è un po' una metafora della città. Ecco, c'è una grande confusione sotto questo cielo, potremmo dire, che è un po' una confusione generalizzata, non. Non mi piace il rivendicare appartenenze rispetto a una squadra di calcio che dovrebbe essere di tutti. È un patrimonio della città e gestirla in questo modo, anche in contrapposizione, sinceramente lascia molto l'amaro in bocca. Quindi, io non so se sia meglio ripartire in eccellenza liberi o dalla Serie D sempre con un fardello sulle spalle, la mia idea ce l'ho. Però insomma credo che la cosa principale sarebbe quella di riappropriarsi del patrimonio Ternana come Ternani e metterla con queste cose che insomma ormai da anni stanno inquinando il calcio a Terni, che infatti è sempre meno seguito, infatti c'è sempre meno gente allo stadio, sempre meno interessati, curve distaccate, insomma non è un bello spettacolo, perché oltre alla crisi finanziaria c'è proprio la crisi di identità, cioè è una crisi non sportiva, è proprio una crisi quasi esistenziale della squadra di calcio, cioè, sì, non sappiamo più neanche che cos'è la Ternana in questo momento, la nuova Ternana, la vecchia Ternana, la zona reali popolari, le
1: vedremo
0: insomma non è un bel momento. Perché non tanto perché si riparta dall'eccellenza della Serie D, ma certo, proprio perché è un qualche cosa che sta facendo disinnamorare sempre di più una popolazione che già insomma negli ultimi anni ha mostrato segni di disaffezione, perché quando si cominciano a mischiare troppo politica, affari e calcio, come a Terni, addirittura con delle immedesimazioni con le istituzioni, insomma si crea una confusione enorme che poi allontana le persone, come le allontana dalla politica, le allontana dal calcio, ma poi le persone di qualcosa hanno bisogno, non si può allontanarle da tutte, e allora si genera una grandissima confusione che era quella che dicevamo all'inizio, e di qualcosa dobbiamo pur, come posso dire, pur vivere, e quindi abbiamo necessità di riappropriarci di tante cose, dalla politica al calcio, diciamo l'orgoglio cittadino, che in questo momento sembra che stia abbastanza ai minimi termini, nonostante per esempio il contesto politico umbro ci avrebbe consentito di poter recuperare delle posizioni, perché qualche volta abbiamo fatto una riflessione sulla debolezza delle giunte sia regionali che nella città di Perugia, però in questo momento sentiamo pure noi, e quindi rimaniamo sempre un po' la Cenerentola della regione, sperando insomma che in qualche modo si ricordini a tutti, sia reso ben chiaro a tutti che la regione non può in alcun modo fare a meno della città di Terni se vuole ripartire, visto che sta anche in una fase di stagnazione abbastanza evidente. Certo. Magari puntare proprio sulla città di Terni dal punto di vista infrastrutturale, dal punto di vista industriale, dal punto di vista sanitario, potrebbe servire a dare quella spinta, proprio perché si cresce quando si è più arretrati, e quindi imprimere quelle dinamiche di crescita che poi si rifletterebbero a livello regionale. Però se noi a livello infrastrutturale e sanitario non facciamo assolutamente nulla, abbiamo un problema enorme, gigantesco, con i collegamenti su Roma, oltre ad essere ormai da anni prigionieri di cantieri infiniti che circondano la città, insomma qualche problemino ce lo abbiamo.
1: Volevo dire una cosa prima che scendo.

0: devo scendere un attimo. Allora volevo tornare appunto al discorso di cambio di proprietà, di presidenti, di squadre che appunto ripartono dalla Serie D, poi magari le ritroveremo più avanti anche nella massima competizione, come per esempio il Rimini. Alex De Piero ha comprato il Rimini e Claudio Lotito la Regina.
1: No, ma bene o male ripartono come
0: sì, devono.
1: Dal basso, però
0: ci vuole tempo, progetti.
1: Ci vuole tempo, ma ecco, soprattutto c'è il progetto, c'è un progetto sportivo che sia collegato alla città. Il Rimini è fallito quest'anno, no?
0: Sì.
1: Qualche mese prima di noi, diciamo.
0: Era già fallito, ma ha continuato a giocare lo stesso, poi alla fine ha dovuto stop.
1: Sì,
0: perché
1: alla fine ovviamente, ecco.
0: E poi l'anno prima ha vinto la Coppa Italia,
1: ci sono potuti permettere anche, no, di assorbire il colpo. Noi stavamo fallendo praticamente verso la fine, se non fossero intervenuti a salvare il campionato saremmo falliti prima e avremmo fatto veramente un macello clamoroso all'interno di quella che era la classifica. Però si fallisce perché le spalle, cioè, tante volte sono fallite squadre, blasonatissime, la Fiorentina per dire,
2: sì, certo,
1: no? Poi l'importante è ripartire. Ora
0: il Parma pure.
1: Qual è il grande problema? Ovviamente il problema, come sempre, come diciamo, dell'Inter all'inizio, è il problema dei soldi. Cioè, nel senso che comunque per fare un campionato anche di eccellenza ci vuole chi ci investe dei soldi perché è appassionato di calcio. E non mi sembra che al momento ci fossero affacciate molte proprietà che potevano fare un discorso di accompagnamento in una prospettiva futura.
2: Certo.
1: Però ritorniamo sempre al discorso dell'orgoglio e dell'identità cittadina. Secondo me, se si procede in ordine sparso, se non c'è un senso di comunità che fa in modo che ogni vicenda che interessa la città è una vicenda di tutti e quindi ognuno deve fare la propria parte per poterla risolvere, per poterla portare avanti, rimarremo sempre al palo. E invece non funziona così. In più, se noi cominciamo le contrapposizioni, urla, strilli, minacce, insomma, da una parte, dall'altra, cioè, diventa una confusione enorme e questo non ci consente neanche minimamente di affrontare in maniera, come posso dire, ragionata le questioni.
2: Certo.
1: Quindi è tutto concitato, tutto eccessivamente sovrammodulato, tutto urlato. E ognuno va per conto suo, non c'è una direzione e ecco, ci abbiamo una ternana e mezzo forse, ancora dobbiamo capire se va bene, cioè nel senso, però le curve non so, ecco, cioè non va bene, ecco, questo vale per il settore sportivo, ma come vale per ogni altra questione.
2: Tra l'altro poi sono molto arrabbiati anche i tifosi dell'Orvietana.
1: Beh sì, assolutamente arrabbiatissimi, perché comunque l'Orvietana è una società storica, seppure ovviamente non eccessivamente seguita, però insomma è stato tolto anche lì un patrimonio della città. Quindi ovviamente sono arrabbiatissimi pure loro. Ma in compenso adesso forse a parziale, come posso dire, compensazione della città, hanno il nuovo presidente del CONI, Carlo Moscatelli, eletto proprio ieri,
2: sì,
1: di Orvieto, quindi magari per il per il calcio a Orvieto farà qualche cosa, comunque per lo sport a Orvieto farà qualcosa anche,
2: si spera,
1: anche lui.
2: Sì, infatti.
1: Dispiace per Fabio, io conosco tutti e due, dispiace per Fabio ovviamente, Portarelli, che fu in Lega un'amicizia ormai risalente, che so, sono assolutamente consapevole, avrebbe svolto il ruolo in maniera impeccabile. Però la democrazia funziona così in tutti gli ambiti, chi prende più voti vince. Ha preso il voto di Carlo Moscatelli, che comunque lo conosco, una bravissima persona e un uomo di sport anche lui, però ecco, forse un po' a compensazione di quello che sta accadendo nella città di Orvieto, scontenta per questa fusione che ha fatto venire meno una realtà storica come l'Orvietana.
2: Sì, infatti è un vero peccato questo, sì. Però vediamo, no, magari qualcosa si muoverà. E noi ce lo auguriamo, sì, anche per Orvieto, che
1: ce lo auguriamo,
2: molto bella,
1: insomma, vediamo che succederà tra un mesetto, quando inizierà il campionato, quale sarà la nostra collocazione.
2: Bene, senti, noi ci fermiamo qua e grazie di essere stato con noi. Mi hai detto che non stai molto bene, quindi auguri di pronta guarigione.
1: Grazie. Abbiamo, ho trovato il modo per non sentire caldo in questi giorni torridi, senso, ieri sentivo un freddo clamoroso, dico ma che è successo? Nonostante poi ho visto c'ero 39 certo.
2: Ecco, qualcosa era successo.
1: Era l'unico modo per non sentire caldo, sì, in questi giorni, era prendersi un febbrone da cavallo, che ce l'ha preso prima Vittorio, anzi prima Romana, poi Vittorio. E poi a cascata l'ho preso.
2: Mannaggia.
1: Ho salvato soltanto Valeria per adesso. Che si salvi, perché dopo se no si incattivisce.
2: Meglio.
1: Meglio che si salvi.
2: Speriamo. Bene, grazie all'avvocato Leonardo Latini. Noi ci ritroveremo eventualmente domenica prossima, come sempre, buona abitudine. No? L'appuntamento lo rinnoviamo per domenica 5 luglio. Sempre su Radio Galileo, per parlare anche della nostra città e non solo. Grazie, grazie e buona domenica.
1: Grazie a voi, buona giornata e buona domenica a tutti.
2: A presto. Bene, 12:56, siamo quasi ai saluti finali, ancora qualche minuto. E ascoltiamo però Jovanotti e Alfa, che è molto bella questa canzone, si chiama Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Buon vento, Jovanotti Alfa su Radio Galileo. Siamo arrivati ai saluti finali.
2: Partono la flottiglia anche loro?
1: Non lo so se partono la flottiglia. Adesso può essere. Non lo so, bisognerebbe chiederglielo a Jovanotti Alfa. Se vogliono anche loro tuffarsi in questa esperienza. Allora, sono le 13 praticamente, sì, sono le 13 e quindi noi ci salutiamo, grazie a tutti di essere stati con noi su Radio Galileo e appuntamento con l'amica Grenegliana ovviamente domenica prossima, il 5 e poi sabato 4 per l'autobus del sabato ovviamente mattina, quello dalle 9.15 circa fino alle 11.30. Bene, tra poco Simone Papini con Tempo Zero sta per iniziare, poi il nostro Nicolò Savino che adesso si sta mettendo a pranzo perché poi dovrà essere puntualissimo per iniziare intorno alle 14, no? Giù di lì è ancora inizio, 14.15, non so, vabbè, dopo il GR, insomma, vabbè, no, grazie, buon appetito, mangia pure tranquillo. E da Emanuele Bellicci buon pranzo, un bacione e ovviamente sempre su Radio Galileo. Ciao ciao.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti. The summer is magic.
4: Amici radioascoltatori, siete pronti a vivere una nuova entusiasmante ma anche inutile puntata? Sì, siete pronti? Lo volete voi? Finché divertimento non ci separi, ma che ci separa? Cioè, noi abbiamo questo programma che è completamente inutile, incondizionatamente. Tempo Zero, sciocchi la capanna. Ben trovati. Ho fatto quel minimo di pausa non perché sono bravo, ma soltanto perché dovevo finire di dare un tiro. C'è un tiro perché, guarda, e lo so che non si deve fare, però la finestra aperta, guarda, vedi, c'ho questa qua, lo svapo. Vabbè, ho fatto così, abbiate pazienza. E questa è la bellezza di Tempo Zero Sciocchi la Capanna, dove anche lo sciocco principale, cioè Simone Papini, fa lo sciocco. E quindi è giusto così. Amici miei, come procede la vostra estate? Intanto un saluto veramente di cuore a tutti gli studenti delle superiori con l'esame di maturità che sono impegnati, ormai l'ho scritto, ve lo siete veramente lasciati alle spalle. Nella capanna internazionale anche noi stiamo sostenendo gli esami perché ci fa piacere, insomma, emulare in tutto e per tutto la realtà. Ma voi amici studenti, a voi veramente un abbraccio grande come il mondo, perché per voi inizia la vita, insomma, no, da adulti, ecco. Quindi tanti auguri, perché durante i prossimi giorni sarà anche il momento degli orali. Ve li ricordate gli orali quando andavi con la cartucciera che dice che mi chiederà che farà? Ve li ricordate? Mamma mia, veramente ci teniamo compagnia, facciamo un po' gli sciocchini. Scusate, mi stavo facendo gli affari che mi squillava il telefono. Non iniziamo proprio benissimo, meno male che l'ho messo con vibrazione, perché sennò veramente, ma si può iniziare un programma in questa maniera, questo Tempo Zero Sciocchi? Allora, c'è da salutare tutte le nuove antenne in syndication rigorosamente in onda in diretta, anche in questa settimana, non dico dal al perché sennò la Consuelo comincia a dire che basta, però se io decidessi di dirlo la Consuelo che mi direbbe? Niente, che alla fine comando io, quindi posso dire dal 22 al 28 settembre, vedi che volevo fare lo scemo, dal 22 al 28 giugno 2026. Amici radioascoltatori, mettetevi comodi, l'inutilità di questo programma sta per iniziare davanti ai vostri occhi. Ma non siete emozionati di ascoltare un programma inutile? Ma non siete inutilmente entusiasti di questo programma? Un po' come me, effettivamente. E allora iniziamo con la nostra musica, Summer Competition, Summer Live Compilation, anche con i nostri DJs.

0: Forse in un futuro l'ex pensatore, ex guru, potrebbe tornare come amministratore. Spero di no. Scusa. Però
1: cambierà vestito.
0: Sì, a cambierà vestito come lo fa vestire.
1: Non nel senso modo. Cambierà modo di essere.
0: Ma come fa a cambiare modo di essere a 74 anni? Scusi, abbia pazienza. Modo ormai è così. Cosa deve fare?
1: Di vivere.
0: Ma non può cambiare modo di vivere, a meno che non sia lei a insegnarle un nuovo modo di vivere. Ma siccome lei già non sa vivere, non penso che possa insegnare nulla al pensatore, all'ex pensatore, già.

0: la nostra matrona si è fissata che potrebbe essere lei il nuovo guru, e questa cosa già mi spaventa, ma potrebbe provare a insegnare a vivere lei all'ex pensatore. Allora, matrona, mi sembra che lei stia volando un po' troppo alta, fondamentalmente cosa le insegna? È a 74 anni, abbia pazienza, come fa a farglielo cambiare?
1: Nel gruppo, non è facile.
0: Vivere
1: in maniera
0: più brillante, privata. Eventualmente
1: modo magari. Di vivere il gruppo
0: deve vivere. Vedrete il gruppo
1: che ci sarà una
0: svolta. Ma che svolta di cosa? Che si sveglia la mattina, c'ha da fare con le cosce farlocche e poi finge di andare all'università, finisce la giornata, scrive sempre gli stessi messaggi. Scusi, io non lo so.
1: Guarda,
0: non mi interessa.
1: Inizierò a fargli fare qualche corso.
0: Il corso fatto da lei, vabbè, visto che anche lei tra le finzioni e la realtà di corsi ne fa talmente tanti, provateci.

0: Guru, il nostro ex pensatore, potrebbe partecipare a dei corsi tenuti dalla nostra matrona per provare a farlo cambiare a livello anche psicologico e comportamentale. Secondo me a 74 anni è un po' difficile, però quindi come
1: diciamo
0: si fa?
1: Per insegnargli fare che? Un po' come si
0: sta al mondo, diciamo, visto che non lo sa.
1: Vero e proprio gruppo. Perché
0: sì,
1: comunque
0: non lo sa. Ci siamo accorti, ma soprattutto io mi sono accorto che non lo sa manco lei come si sta al mondo, ha capito, matrona? E secondo me la cosa tragica è proprio questa, non può insegnare lei.

0: Summer Live Competition, Summer Live Compilation, benvenuti nel mondo dei cartoni animati. Sembrano gli Aqua, ma non sono gli Aqua. Billy Clyde dagli States, naturalizzato giamaicano. Lui, signori miei, mentre lei è la matrona e ha deciso di far partecipare al nostro pensatore, ex guru, ex tutto, a dei corsi immaginari. Ma lei, matrona, già c'ha problemi lei, non penso che possa insegnare. Sono 3 anni che non lo sa, effettivamente. Due scatole.
1: Lui non ne ha mai avuto questo assoluto, anche se comunque è all'interno di Alter Group, ma sì, non partecipa.
0: Quindi giustifichiamo una persona anziana anche con qualche rallentamento comportamentale.
1: Quindi, vabbè, se vuole proviamoci. Partecipare a questo vabbè gruppo, lo sì devo un po' svessare.
0: Svessare, va bene, d'accordo. Ma ci provi.
1: E poi ci saranno delle altre entrate.
0: Però con calma.
1: Nulla, però più avanti ci saranno.
0: Avanti. Vabbè, intanto già sarebbe un successo riuscire un po' a svessare, come dice lei, il nostro ex pensatore, ex guru, perché è veramente un tedio. Ecco.

0: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni, avevamo creduto in lui, ci avevamo sperato. Io per primo lo avevo inneggiato a guru, a pensatore. In realtà però nel corso degli anni si è rivelato il nulla, il vuoto siderale. Sempre le stesse parole, cose farlocche, università, palestra. Questi sono i suoi discorsi. E finalmente ce l'ho fatta. Lui non è più il guru, non è più nulla. Lui è il nulla siderale. E è esclusivamente il tediatore. Tediatore.
1: Registrazione.
0: Sì, ancora questo chat GPT.
2: Andiamo. Ragazzi, buongiorno.
0: Sì, buongiorno anche a lei.
2: Buon pomeriggio,
0: sì,
2: a tutti.
0: Buon pomeriggio. Come va?
2: Io.
0: Bene. La sento un po' mesto,
2: sono
0: eh?
2: In procinto.
0: Sì, di fare le cose farlocche. Stranamente, visto che non lo dice mai, che fa le cose farlocche. Guardi, ex pensatore, ex guru, a me già mi ha fatto calare lo share, basta, ne parliamo tra poco.

0: mamma mia quanto mi piace questo pezzo musicale, mamma mia quanto è brava sta ragazza, Angie, amici 2026, amici miei. Ma secondo voi un bravo speaker lo dice che gli piace un pezzo musicale più di altri? Secondo voi? Vabbè, quelli bravi però. Vabbè, ma chi se ne frega, ma io mica sono bravo e allora lo posso dire, che bello sto pezzo. Allora, pensatore, prima abbiamo fatto suonare Cocco DJ, adesso così dal cilindro vorrei estrarre anche Etna DJ, che ci sta anche un po' stretto perché voglio dire è grandino Etna, quindi per favore faccia veloce, faccia breve, faccia perché io sinceramente non ho tutta la puntata da perdere con lei e si tiri un po' su di morale fondamentalmente, dai.
1: Sempre all'asilo.
0: All'asilo, meno ci rimanga.
1: Volevo chiedere il permesso
0: a chi? Basta con queste cose.
1: Amministratrice, il faro.
0: Sì, il faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

la stanza gira, ma girano, a me girano anche le cosiddette. Cioè, a me parlare veramente col pensatore fa venire il nervoso. Ma come mai questo uomo mi tocca così? Io non lo so. Cioè, io non ci riesco veramente a sopportarlo quell'uomo lì, ma com'è possibile? Io non ce la faccio. Amici radioascoltatori, è il momento di Etna DJ, un'estate magica, è Summer Competition, Summer Live Compilation. Etna DJ, adesso è il tuo momento.

0: Amici radioascoltatori, durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Cosa? Battete le mani prima ancora di sapere quello che è successo. Durante la pausa pubblicitaria noi abbiamo avuto un problema. Il nostro tediatore è stato buttato fuori dal gruppo della matrona. Ma dai, ma poverino, ma come si fa? Praticamente è stato buttato fuori dal gruppo della nostra matrona. Succede che lui, come tutta risposta, si crea praticamente testè un gruppo tutto suo. E che cosa succede? Succede che secondo me qualcuno si incazza, capito?
1: Buonasera a tutti.
0: Che c'è? Sì? Che?
1: E buonanotte per dopo.
0: Ma che sta fuori? Ma che vuole questo?
1: Un abbraccio.
0: Ma che buono. Ma che c'ha cosa? Ma no, ma lasci stare che devo parlare con l'appuntato. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
2: Ho allora, creato questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché se no altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare, sì. Ok? Sì, quindi
2: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
2: Quindi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, benvenuto anche a lei. Grazie di esistere, tra l'altro.
2: Sì. Le nostre passioni.
0: Ah, coltiviamo le nostre passioni, pensavo che dovevamo coltivare un'altra cosa, conoscendo insomma no, gli ambienti della capanna. Potevamo coltivare anche magari dell'erba, ma non dell'erba, quella. Cioè, no, ma che avete capito? Io dicevo. Lasciamo perdere, dai.

a Fiuggi la canteremo, perché noi parteciperemo al contest della musica IA Generation Tempo Zero in classifica, tra l'altro con questo pezzo musicale. Non solo,

0: sì, conoscerò la nostra Consuelo e mi raccomando, veniteci a trovare perché c'è, beh, c'è la nostra Consuelo, tu dici chi se ne frega, sì, effettivamente io non è che ci faccio le corse, però c'è la Consuelo e la conosceremo anche di persona, sarà fantastico.
1: Te le dico.
0: Che c'è? Che vuole?
1: Essenziale, breve.
0: Sì. Ho capito.
1: Stringato, ma stringa... laconico, sì, radiofonico.
0: Radiofonico, ma io le sto a fa pubblicità, ha capito? Scusi questo. Allora, guardi che io vengo a Fiuggire e insegno a fare la radio, ha capito? Stia calma, per favore, perché sennò mi agito e non vengo neanche più, poi perde 8 miliardi di persone, ha capito? Stia tranquilla. Allora.
1: Simone, sì? Ricordalo.
0: Io mi ricordo. Ma posso evitare di scendere a Fiuggi nel frattempo? Io questa la devo conoscere anche di persona, ma no, ma non c'ho voglia. Nel frattempo c'è quest'altro che c'ha da fare coi gruppi, veramente, datemi pace, eh.
2: Ok, un gruppo, sì? Nel che
0: si fa? Sì, che si fa con un po' di entusiasmo, magari, mentre ce lo spiega. Lo so.
2: Quale ognuno di quale... può sì. parlare e condividere le proprie passioni.
0: Ah, che bello, un gruppo veramente interessantissimissimo, proprio qui nel mio cuore, avrebbe detto Barbara D'Urso.

ve l'avevo promesso a rientro della nostra piccola pausa. C'è Kamala, c'è il divertimento, ma come avevo promesso, perché io le promesse le mantengo sempre, beh, promessa di Lupetto tra l'altro, ecco. Summer Live Competition, Summer Live Compilation con tutti i nostri DJ per fare casino per tutta l'estate, e quindi è il momento di ballare insieme ad Andrea Bolognese. Lo avevamo annunciato, il nostro terzo DJ in scaletta oggi, ci colleghiamo proprio con lui e allora le teste si muovono.

0: c'è gente fuori dai cancelli veramente del camping di Tempo Zero che vuole fare la fila veramente per entrare nel gruppo del tediatore. Vedo gente veramente in fila sotto il sole. Allora, tediatore, lasci stare perché ne parliamo la prossima settimana. Secondo me lei con questo gruppo farà un flop di quelli veramente incredibili. Grazie al nostro Andrea Bolognesi, amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Tempo Zero, sciocchi, stupidi, anche inutili. La Capanna torna la prossima settimana in syndication su questa emittente radio televisiva preferita. Continuate a scaricare la nostra applicazione, ci ascoltate, ci trovate in DAB, FM, web, ma anche SAT, ma anche dove vi pare, basta che ci ascoltate. E ascoltate quelli bravi, soprattutto perché Simone Papini è... no, Simone Papini è bravino, quantomeno. Ecco, nel frattempo io andrò a fare due chiacchiere con Consuelo, perché io le prossime settimane non glielo sponsorizzo più, il suo evento, glielo dico, e non scendo neanche a Fiuggi, va bene? Ok, quindi stia tranquilla, serena, scialla, ecco, tranquilla, e io vengo giù, le insegno un po' come si fa questo mestiere, va bene? Sì, vedremo un po' di fare qualcosa. Amici, bravi ascoltatori, grazie veramente di cuore, noi ci sentiamo ovviamente tra 7 giorni.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
7: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
8: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
7: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. Siamo grati a questi angeli soccorritori che stanno mettendo in pericolo la propria vita per salvare quella degli altri, lo ha scritto sui social il ministro degli esteri italiani, che aggiunge: stanotte è arrivato dall'Italia un secondo aereo dell'aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e aiuti. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh, in un appartamento della periferia ovest della capitale. L'unico sopravvissuto, il figlio ventenne, resta ricoverato al Gemelli in prognosi riservata. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, mentre un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. La possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Entra nel vivo la stagione 2026 di Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d'Italia, premiato di recente al Parks Mania Awards. Si conferma anche quest'anno un punto di riferimento per l'intrattenimento di grandi e piccini. Il servizio di Valeria Bizzaglia.
9: Da High Speed, il più alto e veloce launch coaster in Italia, a Catun, il più lungo inverted coaster in Europa, passando per Dai Vertical, il più alto water coaster al mondo, le attrazioni al Cardiopalma di Mirabilandia tornano anche quest'estate, accanto a un calendario ricco di eventi e novità da brivido. Sabrina Mangia, Managing Director Mirabilandia.
10: La nostra novità di quest'anno è una horror house a tema Paranormal Activities, ambientata sul film Next of Kin. L'esperienza che andremo a regalare ai visitatori all'interno di questo nuovo maze è sicuramente più immersiva rispetto a quelle a cui sono abituati all'interno del parco, che sono già assolutamente di altissimo livello, ma qui parliamo di un'esperienza che durerà oltre 10 minuti.
9: Questo weekend Mirabilandia spegne 34 candeline con il Mirabilandia Birthday Party, ma spettacoli dal vivo ed eventi tematici accompagneranno i visitatori fino ad Halloween.
10: La differenza di quest'anno è che anticiperemo anche l'apertura di Halloween, che solitamente avveniva il primo weekend di ottobre, l'anticiperemo all'ultimo weekend di settembre.
9: E per le giornate più calde c'è sempre Mira Beach, il parco acquatico di Mirabilandia.
7: Mondiali, chiusa la fase a gironi, avanti tutte le big e 9 squadre africane su 10. Al via stasera le gare a eliminazione diretta. Alle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles il primo match dei sedicesimi di finale mette di fronte Sudafrica e Canada. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
11: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
12: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
11: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
12: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
11: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
12: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
7: È tutto per oggi. Buona domenica.
13: Radio Galileo informa il tuo tempo.
14: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
16: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
17: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
18: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Buon pomeriggio a tutti, questa è la compilation del weekend. La domenica ascoltiamo i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro nuove canzoni. E c'è una breaking news: un aereo da turismo è precipitato in Francia, 11 sono i morti. Tragedia alle porte di Nancy in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata a Tomblaine, provocando 11 morti. A bordo del velivolo c'erano 5 istruttori, 5 allievi e il pilota esperto. Nessuno di loro è sopravvissuto, secondo quanto riportano media locali. Il velivolo si è schiantato vicino all'uscita del cimitero e 3 persone sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo. Stando a quanto emerso finora, il volo era stato programmato come un lancio di battesimo con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. Quindi, notizia di questi minuti: un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, lo riportano i media transalpini citando la prefettura. Secondo alcune fonti a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Secondo alcuni media francesi ci sarebbero diverse vittime, si parla di 11 vittime. Il prefetto si è recato sul posto per tenere una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti della procura ed anche della polizia. Anche il ministro dell'interno Laura Nunez dovrebbe recarsi sul luogo della tragedia. Notizie appunto di questi minuti. Io sono Nicola Savino, questa è la compilation della domenica e continuiamo con El Ma.

Altre notizie dal web, come riporta TGcom 24, c'è il video in cui ha pubblicato sulla sua pagina a Londra, auto si lancia sui pedoni a Erling Broadway, 5 sono in feriti. Poi altre notizie dal web, arrestati 3 giovani di origine africana, Napoli molestano Napoli molestano donna al Pride davanti al figlio piccolo di lei e picchiano 4 poliziotti. La vittima ha denunciato di essere stata importunata da 3 giovani durante la serata in Piazza Dante. Quando gli agenti sono intervenuti per identificarli, la situazione è degenerata, quindi a Napoli durante il Pride tensione a Napoli dopo che tre cittadini di origine nordafricana hanno tentato di molestare una donna che partecipava appunto al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. L'intervento delle forze dell'ordine per identificare ha però fatto degenerare la situazione. I 3 avrebbero opposto resistenza aggredendo gli agenti. 4 poliziotti sono rimasti feriti e 3 ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Notizia appunto di questi minuti. Noi continuiamo con la musica perché dobbiamo ascoltare tante nuove canzoni che sono uscite venerdì. C'è Grelmos.

Salutiamo anche Marchetto che si è liberato, mi ha chiamato proprio ora. Lui ogni weekend ci aggiorna del Nera. Il Del Nera appunto riprenderà preparazione ad agosto, ma a luglio, il 12 luglio in piazza, quindi a San Liberato c'è la presentazione della squadra del Nera. Bene, notizia dal web, c'è questo video che è diventato virale in cui il sindaco Mabdani inaugura l'apertura delle piscine di New York per l'estate con un tuffo e un giacca e cravatta. Quindi il sindaco di New York, Zoran Mabdani, ha inaugurato l'apertura estiva delle piscine della città con un tuffo e un giacca e cravatta. Si tratta di una tradizione che si era interrotta con Michael Bloomberg nel 2013, visto che i suoi successori Eric Adams e Bill de Blasio avevano scelto di non tuffarsi. Invece lui, Mabdani, invece aveva promesso che avrebbe ripreso la tradizione. Promessa rispettata, il primo cittadino incompleto si è infatti unito ai nuotatori della Thomas Jefferson Pool di East Harlem e poi ha postato il video sui suoi account social, quindi si vede lui che si tuffa nella piscina insieme ad altri. E noi continuiamo con la musica. Le novità di questa settimana c'è Rove.

Altre notizie dal web: Forte dei Marmi, ladri entrano in una villa di Bocelli e rubano borse, gioielli e contanti per almeno 500.000 di euro. L'immobile in Versilia era stato affittato a una famiglia americana che era uscita per godersi la serata. Un venerdì sera estivo come tanti altri, ma una famiglia americana in vacanza a Forte dei Marmi, in una delle lussuose ville della Versilia. Fin qui uno scenario normale, tranquillo, ma solo apparentemente approfittando dell'uscita dei turisti della casa nella frazione di Vittoria Apuana, di proprietà della famiglia del tenore Andrea Bocelli, un gruppo di ladri ha fatto irruzione riuscendo a portare via un bottino di circa 500.000 di euro. Quindi l'episodio sarebbe avvenuto tra le 21 di venerdì e le 2 di notte del sabato, proprio mentre i vacanzieri erano fuori per godersi la serata. Ma secondo le prime stime dei carabinieri, la famiglia non avrebbe chiuso correttamente l'abitazione e non avrebbe inserito l'allarme prima di uscire. Tra poco andiamo in California e continuiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Vanessa Gray.

0: cantante, speaker e presentatrice Vanessa Gray. Allora, altre notizie dal web. Orrore in California, scoperta una fossa comune con oltre 120 cani, il finto business del rifugio No Kill. Trovati oltre 600 collari nel terreno del rifugio. Secondo la polizia, gli animali venivano uccisi per continuare a incassare i soldi delle adozioni. Quindi sotto misteriose anomalie del terreno si nascondevano circa 120 cadaveri di cani e centinaia di ossa e crani, la maggior parte con evidenti segni di proiettili. Un'enorme fossa comune è stata scoperta a Fortuna, nel nord della California, nel terreno di un rifugio per animali che si proclama apertamente come No Kill. A scoprirlo la polizia della contea di Hamblot, che sta continuando a indagare e scavare sul posto dopo aver trovato oltre 600 collari sottratti. Tra poco andiamo a San Benedetto del Tronto e noi continuiamo con le canzoni nuove. C'è Luca Di Risio, è ritornato con la nuova,
1: senza sapere che era l'ultima, e ti ho abbracciato.

Luca Dirisi abbiamo conosciuto nell'estate del 2004 con Calma e Sangue Freddo, poi hai tanti singoli di successo che ha pubblicato nel corso della sua carriera, e in questo 2026 ha scelto questo brano come tormentone estivo. Allora, San Benedetto del Tronto, aggressione sessuale a una donna in spiaggia. L'uomo di circa 30 anni ha colto di sorpresa la sua vittima e avrebbe cercato di immobilizzarla impedendole di chiedere aiuto. Agenti del commissariato di polizia di San Benedetto del Tronto hanno denunciato per violenza sessuale un cittadino di nazionalità italiana che sabato avrebbe molestato sessualmente una donna in un tratto di spiaggia del lungomare nord. La ricostruzione dell'accaduto è ancora al vaglio dei poliziotti, che hanno raccolto il racconto della donna e di alcuni testimoni del fatto. La donna sarebbe stata importunata mentre era distesa in spiaggia a prendere il sole. L'uomo di circa 30 anni ha colto la colta di sorpresa e avrebbe cercato di immobilizzarla impedendole appunto di chiedere aiuto. Tra poco altre notizie dal web e noi continuiamo con tante belle canzoni nuove. C'è Michele Zarrillo.

Carina la nuova canzone di Michele Zarrillo, si chiama Ti amo. Il telescopio di Euclid dell'Agenzia Spaziale Europea ha immortalato 60 milioni di stelle al centro della Via Lattea. 60 milioni di lampadine accese fanno splendere il cuore della nostra galassia. Tante sono le stelle fotografate da Euclid, il telescopio spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, ma il rigonfiamento al centro della Via Lattea, che ospita anche un buco nero, era stato ripreso con tanto dettaglio. Euclid ha impiegato poco più di un giorno, 26 ore, per scattare le foto, un regalo prezioso per gli astronomi, che sia per la precisione che per l'ampiezza del campo. Da qui ora partiranno le osservazioni per cercare nuovi esopianeti, mondi potenzialmente abitabili, che si riveleranno da ad Euclid per le piccole alterazioni della luce della loro stelle causate dalla forza di gravità. Tra poco andiamo ad Imperia e noi continuiamo con tanti brani nuovi. C'è Levante.

perché incapace di accettare la scelta della compagna. E la donna Mary Hopkins, di 51 anni, di origine americana, è morta così di notte in quella casa in mezzo al bosco sulle alture di Sanremo, dalla quale il compagno non ha voluto fuggire. L'uomo, lui si chiama Becken Olivieri, italiano di origine mauriziana, ha scelto di uscire di casa sabato pomeriggio per andare dai carabinieri e costituirsi. Tra poco andiamo a New York e noi proseguiamo con tanti altri brani nuovi. È uscito venerdì Antidroga.

0: Non è la prima volta che due artisti collaborano insieme, l'hanno fatto anche 2 anni fa con il singolo di Fabri Fibra che ha pubblicato nel lontano 2007 in coppia, quell'anno c'è Gianna Nannini, ma per la versione del 2024 in Italia Fabri Fibra ha scelto Emma e Baby Gang e i due artisti sono ritornati a collaborare insieme con Antidroga. La grande mela contro il caro vita, New York blinda gli affitti, Mamdani congela i canoni di 1 milione di cittadini e vara un piano casa da 28 miliardi. Dopo i supermercati comunali a prezzi calmierati, il sindaco socialista democratico della grande mela blocca per 2 anni i canoni degli appartamenti a canone regolamentato e prepara un piano casa da 28 miliardi di dollari. Quindi 6 mesi, tanto è bastato a Zoran Mamdani per passare dalle parole ai fatti e trasformare New York nel primo laboratorio di redistribuzione della ricchezza in un momento in cui il caro vita prosciuga gli stipendi e annichilisce soprattutto i più giovani. Il sindaco socialista democratico della Grande Mela, 34enne, nato in Uganda da genitori indiani, è il primo sindaco musulmano della storia della città. Ha appena incassato un'altra vittoria politica concreta, il Rent Guiltless Board, il consiglio cittadino sugli affitti ha approvato con 7 voti a favore e 1 contrario il blocco biennale dei canoni di locazione per circa 1 milione di appartamenti a canone calmierato. Tra poco parliamo di turismo e noi continuiamo con tanti brani nuovi. Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

È un tormentone uscito venerdì in radio e canzone che ti entra in testa. DNA di Gabri Ponte con Jovanotti. Turismo: l'Italia piazza 5 città fra le top 20 più costose d'Europa. Parigi in cima alla lista. La capitale Roma è quella più costosa in assoluto, dato che si piazza al sesto posto della classifica con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10. Parigi è la città più costosa d'Europa, il conto è presto fatto confrontando quattro principali voci di spesa: alloggio, cibo, intrattenimento e trasporti locali. Nelle 50 città europee più visitate i risultati sono espressi con un indice di convenienza che va da 1 ai 10, in cui i punteggi più bassi corrispondono ai costi più elevati. La capitale francese risulta così la meta europea meno accessibile dal punto di vista economico, con un punteggio di convenienza pari a 3,63 su 10. Ma nella top 20 della classifica non c'è tanta, c'è anche tanta Italia, presente con ben 5 nomi: Roma, Milano, Bergamo, Torino e Bologna. Quindi, nello studio realizzato da Radical Storage, la rete leader a livello globale per il deposito di bagagli presente in oltre 1000 destinazioni del mondo, nessun paese presenta il maggior numero di città più costose in Europa nella top 20 dell'Italia. Roma è quella più costosa in assoluto, dato che si piazza appunto al sesto posto di questa classifica con un punteggio di convenienza pari a 5,82 su 10. E la capitale del bel paese registra i costi medi di 129 euro per l'alloggio, di 108 per il cibo, 52 per l'intrattenimento e 30 per i trasporti locali. E noi continuiamo con tante altre belle canzoni, c'è Dolce Nera.

gennaio 2025 da record per la musica live. I concerti superano il miliardo di spesa. Ligabue primo tra le tappe live dell'anno con più spettatori. Il 2025 è stato un anno da record per la musica live. I concerti hanno tagliato il traguardo simbolico del miliardo di euro di spesa e si sono confermati il principale motore economico del panorama dello spettacolo e dell'intrattenimento italiano. E quanto emerge dal rapporto SIAE 2025? Tutti i numeri dello spettacolo in Italia presentato a Roma. Nessun altro macro aggregato realizza gli stessi volumi economici dei concerti, che con appena il 2% degli eventi complessivi concentrano il 12% degli spettatori, tra l'altro anche il 27% della spesa dell'intero sistema. E tra poco andiamo a Villa Certosa, perché è stata venduta dagli eredi dei Berlusconi alla famiglia di Altani questa villa, appunto, in cui un prezzo molto importante. Tra poco ne parliamo meglio e noi proseguiamo con il figlio di Sal da Vinci.

Si chiama Signorina di FDV, Francesco Da Vinci. Villa Certosa è stata venduta dagli eredi Berlusconi alla famiglia Altani, dinastia reale del Qatar. Il prezzo finale sarebbe intorno ai 350 milioni di euro. Quindi Villa Certosa, la storica residenza di Berlusconi venduta ad Altani per 350 milioni, potrebbe diventare un albergo. Quindi dal 12 giugno del 2023, il giorno della morte di Silvio Berlusconi, si sono fatti i nomi del sultano dei Brunei, di miliardari arabi, anche di grandi catene alberghiere, tutti potenziali acquirenti, ma erano solo semplici contatti che circolavano senza trovare alcun riscontro nella realtà. Adesso, stando a quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, sarebbe solo questione di ore per vedere Villa Certosa, storica dimora estiva del fondatore di Forza Italia, a Punta Lada, a Porto Rotondo, passare di proprietà dalla famiglia Berlusconi e suoi eredi, che l'hanno messa in vendita per 500 milioni di euro all'indomani della scomparsa dell'ex premier, alla famiglia Altani, dinastia reale alla guida del governo del Qatar da oltre 150 anni. Tra poco andiamo al Gaslini di Genova e noi continuiamo con Strega Comanda.

0: Magia Bianca, il concept album di Francesca Michelin, è uscito il 12 giugno. Questo è il suo secondo singolo estratto. All'ospedale Gaslini di Genova nasce il coro degli operatori sanitari contro il burnout. La musica come cura per chi cura. Sempre più stress in corsia per il sovraccarico emotivo e lavorativo. Così i medici e gli infermieri dell'ospedale Gaslini di Genova fondano un coro contro il burnout. I medici e infermieri fondano questo coro per combattere lo stress in corsia finanziaria, un progetto di supporto psicologico contro il burnout. Una sessantina di operatori sanitari dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova ha deciso non solo di mettersi a cantare insieme, ma di organizzare una formazione stabile per esibirsi in concerti e raccogliere fondi, alimentare e direttamente una rete di sostegno contro lo stress professionale, che ormai caratterizza sempre di più le professioni sanitarie, soprattutto in ambito ospedaliero. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con tanti brani nuovi. C'è Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

In Giappone l'isolamento sociale è considerato una questione di salute pubblica, così per contrastare la solitudine degli anziani nelle RSA vengono utilizzati robot che ripetono parole, silenzi e risate dei familiari lontani. In Giappone la lotta alla solitudine passa anche attraverso la tecnologia, perché l'isolamento non è più considerato soltanto un disagio personale ma un problema di salute pubblica. Nel 2021 Tokyo ha istituito un ministero della solitudine e dell'isolamento dopo che la pandemia aveva riportato la crescita il numero dei suicidi, una scelta sostenuta anche dalla ricerca scientifica. Degli studi internazionali mostrano che solitudine e isolamento sociale sono associati a un aumento del rischio di mortalità, oltre che a problemi cardiovascolari, cognitivi e psicologici. Per gli esperti della scuola superiore di Sant'Anna di Pisa, però, la sfida più importante della robotica non è tanto fare compagnia quanto aiutare concretamente le persone fragili nelle attività quotidiane. Intanto il Giappone continua a sperimentare nuove soluzioni per affrontare quella che considera una vera emergenza sociale. Tra poco altre notizie dal web e proseguiamo con Businessman, dito nella piaga.

Secondo una ricerca condotta su 568.000 statunitensi, lo smart working aumenta stress, ansia e burnout, ma gli esperti ricordano il lavoro da remoto anche effetti positivi come la riduzione delle spese di viaggio e un maggiore senso di autonomia e libertà. Secondo una ricerca pubblicata su Science, spostare l'attività lavorativa all'interno delle mura domestiche ha anche problemi di salute mentale. Accade soprattutto a chi sceglie lo smart ogni giorno e alle persone che vivono da sole. La ricerca ha esaminato le ricadute dell'isolamento prolungato tra i lavoratori analizzando i comportamenti di 568.000 statunitensi. È emerso che su questo campione di individui la scelta di lavorare collegati ha aumentato le condizioni di stress, ansia e burnout, spiegando un maggior numero di richieste di aiuto psicologico e ricorso a farmaci. Tra poco parliamo di birra e proseguiamo con tante altre belle canzoni, la nuova canzone di una cantante giovane di Napoli, qualche anno fa anche ad Amici di Maria De Filippi, Antonia.

Il report di Assobirra: la birra piace sempre agli italiani, ma crescono la versione analcolica e la richiesta di sostenibilità. Cara la produzione, ma i consumi restano stabili. Tra i giovani c'è sempre una voglia di analcolici e sostenibilità. Nuovi modelli di consumo, aumento dei costi, tensioni geopolitiche, transizione ecologica ed evoluzione normativa. E questo è il contesto in cui si inserisce il settore birraio italiano che, come dimostrato dall'annual report 2025 presentato da Assobirra, conferma la propria capacità di adattamento, innovazione e anche presidio dei consumi accessibili. E secondo i dati di annual report del 2025 di Assobirra esposti a Roma in questi giorni, in occasione dell'evento di Birra Un Ecosistema per la Crescita, la filiera brassicola si conferma una componente strategica per l'economia del paese, tra l'altro sostenendo il 92% della produzione di birra nazionale e oltre 112.000 posti di lavoro, generando più di 10 miliardi di euro di valore condiviso. Nonostante in Italia i consumi di birra nel 2025 si siano mantenuti stabili sui livelli superiori a 21 milioni di ettolitri, gli stessi hanno mostrato un calo del 2,5% rispetto al 2024, giustificato dal rallentamento della domanda e anche di un progressivo invecchiamento della popolazione. E tra l'altro mi capita di andare sui bar a chiedere ai camerieri se avete una birra analcolica, birra zero alcol, quindi spesso la trovo e quindi mi capita appunto di bere questa birra zero alcol. Tra poco altre notizie, tra poco parliamo di un team dell'Istituto di Tecnologia di Genova che ha sviluppato in un braccio robotico, tra poco ne parliamo e proseguiamo con altri tormentoni. Baby K. Yeah.

Un team dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha sviluppato un braccio robotico ispirato al polpo. Un team dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova ha sviluppato un innovativo braccio robotico ispirato ai polpi, capace di percepire l'ambiente circostante e afferrare oggetti sia sott'acqua sia all'aria aperta. Il sistema utilizza ventose in silicone dotate di sensori miniaturizzati che rilevano intensità e direzione del contatto, replicando una delle principali capacità sensoriali dei cefalopodi. Secondo i ricercatori italiani, la tecnologia potrebbe essere impiegata in operazioni subacquee, nel recupero di oggetti in spazi ristretti e in futuro anche in robot umanoidi. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Machine Intelligence. Quindi nasce in Italia il robot polpo, il braccio high tech in grado di afferrare gli oggetti sott'acqua. Quindi questo braccio robotico ispirato ai polpi è capace, appunto, di percepire il contatto e afferrare oggetti anche sott'acqua. Il progetto, appunto, è sviluppato da questo Istituto di Tecnologia di Genova e grazie anche a ventose in silicone dotate di sensori il robot rileva pressione, direzione e intensità del contatto, adattandosi a spazi stretti e anche ambienti complessi. Lo studio, appunto, pubblicato su Nature Machine Intelligence apre nuove prospettive per robot subacquei e persino umanoidi con capacità di presa più sofisticate. E noi proseguiamo con Tormento insieme a Arcomi.

0: a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il segno. Come stai tu?
1: In Giappone, Shoko Kawata, 35 anni, la prima sindaca a usufruire del congedo parentale durante il mandato. Il paese infatti non dispone ancora di una legge che garantisca questo diritto agli amministratori. Non è la prima volta che il suo nome conquista le prime pagine dei giornali. 3 anni fa, a soli 33 anni, Kawata è diventata la più giovane sindaca eletta del Giappone, assumendo la guida della città nella prefettura di Kyoto. Tra poco vi porto a Beverly Hills e noi continuiamo con Senza Vestiti, Maria Antonietta e Colombre.

La villa più costosa del mondo è a Los Angeles, 39 camere da letto, 3 piscine, una spa e una cifra da capogiro. La dimora da sogno si trova a Beverly Hills ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare 400 milioni di dollari. Una proprietà che toglie il fiato si trova a Los Angeles ed è in cerca di un acquirente disposto a sborsare questa cifra molto importante, 400 milioni di dollari. La lussuosa tenuta californiana progettata da Peter Marino e realizzata da Peter McCoy si estende su una superficie di oltre 70.000 piedi quadrati. Per essere costruita nella sua interezza ha richiesto ben 10 anni di lavori conclusi nel 2018 e 350 milioni di dollari. È un progetto molto complesso la cui vendita è affidata all'agenzia Beverly Hills Estates, gestita dagli agenti Jake Harris e Michael Faymian. Quindi c'è una tenuta principale di 8 acri con 39 camere da letto e diverse cucine distribuite tra la residenza principale e la dépendance. La proprietà possiede anche 3 piscine, un campo da tennis, una spa, un salone di bellezza completamente attrezzato, anche una palestra, una sala da cinema privata. La vista panoramica dà direttamente sull'oceano, sulla città e sul canyon. Qualcosa di davvero sorprendente. Soprannominata il gioiello della corona di Los Angeles, come si legge nella descrizione di Instagram dell'agenzia. E tra poco andiamo a Pisa e noi proseguiamo con Mara Sattei e Enrico Neggioti per la prima volta insieme in Sabato Sera.

Come riporta la Repubblica, c'è questo video che è diventato virale. Alcuni diportisti in comune hanno liberato un cucciolo di delfino intrappolato in una rete al largo di Salerno. Le immagini del salvataggio: un delfino in difficoltà intrappolato in una rete al largo di Salerno. Così alcuni diportisti in comune si fermano e senza perdere tempo provvedono a liberarlo, mentre tutto intorno altri esemplari si esibiscono in spettacolari piroette fuori dall'acqua. Il video del salvataggio diventa virale sui social, sembrava un film, commentano i protagonisti dell'insolita avventura. La cattura accidentale rappresenta, insieme all'ingerimento di plastiche, uno degli incidenti più comuni per i mammiferi marini nel Mediterraneo. E l'ospedale di Pisa dovrà risarcire con quasi 1 milione di euro i familiari di una paziente morta nel 2021 per un tumore al colon diagnosticato troppo tardi. Quindi l'azienda ospedaliera di Pisa dovrà risarcire quasi 1 milione di euro al marito e alla figlia di una donna morta nel 2021 per un tumore al colon diagnosticato troppo tardi. Il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei sanitari sia per il ritardo della diagnosi sia per alcune criticità nella gestione chirurgica. Il fatto è avvenuto nel 2008. Tra poco altre notizie, tra poco parleremo anche di libri. C'è Raff.

controlli notturni a Terni, 80 identificati e patente ritirata per alcol. La polizia di Terni ha coordinato nella serata di ieri un servizio straordinario, movida sicura, con la partecipazione di polizia stradale, carabinieri, guardie di finanza e polizia locale. I controlli hanno interessato le principali piazze del centro cittadino per prevenire reati e contrastare la guida sotto l'effetto di alcol e droga. Nel corso dell'operazione un cittadino straniero con numerosi precedenti è stato accompagnato in un centro di permanenza per i rimpatri in vista dell'espulsione. Sul fronte della sicurezza stradale è stata ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza e sono state elevate altre sanzioni per violazioni al codice della strada. Complessivamente sono state identificate 80 persone, controllati 46 veicoli, effettuati 6 posti di controllo e contestate 19 infrazioni. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con IP Yayo, il tormentone, quello di J-Ax.

ricercatori inglesi hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi. È tra i numerosi, è tra i tumori più diffusi e pericolosi, se viene scoperto quando ormai si è fatto strada e ha raggiunto un punto di non ritorno. Il cancro ai polmoni spesso non lascia scampo, lo hanno studiato i ricercatori del Francis Crick Institute dell'University College London, per dar vita a uno studio pubblicato su Cell che apre una porta sul futuro. Gli scienziati hanno scoperto un'impronta ematica, una sorta di firma nel sangue in grado di prevedere il rischio di cancro ai polmoni 5 anni prima della diagnosi. Un risultato che può rivoluzionare le strategie di prevenzione e può aiutare anche a identificare i pazienti che potrebbero beneficiare di farmaci preventivi. Altre notizie dal web: uno studio americano collegherebbe il crollo della natalità negli Stati Uniti alla diffusione dell'iPhone. Quindi notizia che riporta la Repubblica. C'è una domanda che circola nei corridoi dell'Accademia americana: is the iPhone birth control? L'iPhone è un contraccettivo? Sembra una battuta, ma è il titolo di un paper pubblicato lunedì dal National Bureau of Economic Research. Gli autori sono Kathleen Myers, economista del Middlebury College, e il suo studente Ezekiel Hopper. La tesi, in breve, è che lo smartphone avrebbe portato milioni di persone a fare meno sesso, e i numeri sembrano dar loro ragione. E tra poco si parla di gelati e noi proseguiamo con tanti dischi nuovi. C'è una cantante italo-palestinese in arrivo, Laila Alabashi, California Mediterranea.

gelati confezionati sono più piccoli ma costano come prima. Il motivo è la shrinkflation. Il gelato confezionato si è rimpicciolito e costa di più. La stagione estiva si apre all'insegna della shrinkflation, ovvero il fenomeno da shrink, restringere, inflection, che descrive la pratica con cui i produttori riducono il peso e il volume mantenendo invariato il prezzo di scaffale. Una coppa del nonno pesava 70 grammi nel 2021, oggi 65. Un Magnum classico pesava 4 grammi in meno. Un Maxi Bon di Nestlé è passato da 102 a 96 grammi. A mettere in fila le variazioni quasi impercettibili è Antonella Borrometti, l'alimentarista di altro consumo, ma non è l'unica associazione a monitorare e denunciare la riduzione dei prodotti più gettonati del periodo del mercato vivo. E tra poco andiamo a Trieste e si continua con un disco che parte da zero.

Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. Spiaggia separata per uomini e donne a Trieste, una turista sconfina nella zona vietata. C'è un posto a Trieste che non assomiglia a nessun altro stabilimento balneare d'Europa, si chiama Alla Lanterna, ma i triestini lo chiamano da sempre Pendosin. Biglietto d'ingresso 1,20€, gestione comunale e una caratteristica unica nel suo genere. Un altro muro divide lo stabilimento in due settori separati, uno per gli uomini e uno per le donne. Sono solo in acqua nel punto in cui il muro finisce, è possibile incontrarsi. Una tradizione antica, gelosamente custodita dai triestini, che per molti visitatori è una sorpresa tutt'altro che gradita. È quello che è successo di recente quando una coppia di turisti italiani si è sistemata nel settore maschile dello stabilimento. Una bagnante triestina, come spesso accade con chi non conosce le regole del posto, ha fatto loro notare che la donna doveva spostarsi nel comparto femminile. Il richiamo non è stato accolto bene. E tra poco parliamo di pendolari e noi continuiamo con tanti brani nuovi. C'è Giulia Molino.

lavoro costa uno stipendio all'anno. Le case costano troppo e sempre più famiglie scelgono di lasciare i grandi centri urbani per trovare affitti più accessibili, ma quello che sembra un affare rischia di trasformarsi in una trappola economica. Il denaro risparmiato sull'abitazione infatti viene spesso divorato dalle spese necessarie per raggiungere il posto di lavoro, fino a ridurre drasticamente il vantaggio economico del trasferimento. Secondo un'analisi della CNA sul rapporto tra costo degli affitti, mobilità e mercato del lavoro, una famiglia che riesce a ridurre il canone di locazione di circa 300 euro al mese trasferendosi fuori città può ritrovarsi a spendere oltre 2000 euro in più ogni anno per gli spostamenti tra carburanti, manutenzione dell'auto, pneumatici, parcheggi ed altre spese legate alla mobilità. Più della metà del risparmio ottenuto con l'affitto rischia di essere assorbita dai costi del pendolarismo. E tra poco parliamo di questo tonno gigante pescato in Sardegna. Continuiamo con un giovanissimo cantante ternano, c'è Nartico.

Nicolangelo Santi in arte in artico, alla produzione c'è il maestro Francesco Morettini per questo brano estivo, Gianni Morandi, si chiama proprio così. Allora c'è un tonno da 168 kg pescato in Sardegna, un tonno da 168 kg pescato in Sardegna nel Golfo di Arbatax, una pesca da record fortunatissima per Federico Doneddu di 25 anni di professione, fa il barbiere in Ogliastra. Potrebbe entrare nella storia, per lui la pesca è un hobby, ma si è ritrovato improvvisamente protagonista di una storia che lascia sicuramente il segno. E tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la musica nuova di Tommaso Paradiso.

Nuova calciatrice incinta, Lazio dovrà risarcire Maya Gothenburg. Il tribunale arbitrale dello sport di Losanna ha condannato la Lazio femminile a risarcire la calciatrice svedese Maya Gothenburg per il mancato rinnovo a causa della gravidanza. Il club biancoceleste dovrà versare un risarcimento pari a 64.000 euro a titolo di indennizzo salariale per aver interrotto in maniera illegittima il contratto. Fa il medico in ospedale ma ha solo la terza media. Bordiger, falsa dottoressa, condannata a 3 anni di reclusione. Lei ha 59 anni, aveva visitato ben 160 pazienti al pronto soccorso. Ravenna resta tetraplegico dopo un'operazione alla vertebra, infezione durante l'intervento, il risarcimento è milionario. Re Carlo lascia Buckingham Palace, stop a una tradizione iniziata 189 anni fa quando traslocò la regina Vittoria, una decisione rivoluzionaria. E da Londra tra poco andiamo, c'è un'altra notizia che riporta la Repubblica, dove appunto vi porto a Bologna, e noi proseguiamo con i due quarti dei gemelli diversi. Desideri.

L'INPS dovrà risarcire, l'INPS dovrà restituire 5.000 euro per più le spese legali a una donna di Parma afflitta da alopecia in seguito a un incidente. Per la Corte d'Appello di Bologna le parrucche e le cure per convivere con questa situazione sono spese mediche. A Mesagne, in provincia di Brindisi, a 35 anni dalla morte spunta un testamento segreto. I parenti devono restituire l'eredità milionaria. L'anziano benestante aveva deciso di lasciare tutto alla moglie. Ora la vedova si deve rifare sui fratelli, sorelle e nipoti del marito defunto. A Pordenone è celebrata la prima unione civile tra sindaci gay in Italia. A dire sì i primi cittadini Alessandro Basso di Fratelli d'Italia e Loris Bazzo della Lega. E continuiamo con Labbra Amarena, la novità di questa calda estate 2026, Alessio Bernabei.

Dal pane a zimo al latte crudo e il brodo di ossa, negli Stati Uniti la nuova moda nata sui social è mangiare solo cibi menzionati nelle sacre scritture, come riporta la Repubblica. Succede negli Stati Uniti, dove la nuova moda è mangiare solo cibi menzionati nelle sacre scritture, dal pane azimo al latte crudo, una tendenza nata su TikTok, in particolare dal profilo dell'influencer cristiana con oltre 500.000 follower, Kyla Bundy, che racconta di iniziare la giornata con una tazza di brodo di ossa, fare merenda a base di sardine e cucinare unicamente con ingredienti a chilometro zero, non pervenute al momento le locuste che Giovanni Battista mangiava arrostite con il miele selvatico nel deserto. E tra poco parliamo di questo furto avvenuto in appartamento a Roma, in zona San Giovanni, in cui i ladri sono introdotti in appartamento e hanno portato via le carte preziose, delle carte preziose. E noi proseguiamo con la nuova canzone di Anna Pepe.

0: Per oltre 200.000 euro il furto avvenuto in un appartamento di Roma. Fiamma ossidrica sulla cassaforte, bottino da oltre 200.000 euro. Non erano gioielli né contanti, erano carte Pokémon e One Piece. Il furto è avvenuto in pieno giorno in un appartamento di Roma, San Giovanni. I ladri si sono introdotti nell'abitazione, hanno aperto la cassaforte con attrezzatura da saldatura e sono fuggiti con le figurine più rare della collezione. Il proprietario, tornando a casa, ha trovato l'appartamento svaligiato e ha chiamato le forze dell'ordine. Parliamo anche di Netflix, perché luglio è un mese caldo. Partiamo dai film. Primo luglio esce Enola Holmes 3. Il 17 luglio c'è Heartstopper Forever. Il 24 72 Hours. E poi, per quanto riguarda la serie TV, il primo luglio c'è Estate 1936. Poi c'è Worst Neighbor Ever, Vicini Letali. Il 9 luglio per le serie TV c'è La Casa nella Prateria. Il 16 The Hawk. Il 17 luglio La Mappa dei Desideri. Il 21 WWE, la storia dietro le quinte. E il 23 a chiudere le serie TV di Netflix c'è Ransom Canyon. E tra poco arriva un brano che è da Hit Parade.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

Un pacchetto di storie itinerante, quelle incluse nella selezione di questa settimana, con racconti che fanno viaggiare in lungo e in largo per il mondo. Quello della domenica sul nostro portale online è un appuntamento fisso per chi ama perdersi tra le pagine di nuove storie. Tra i migliori libri da leggere del momento trovano posto le novità più interessanti arrivate di recente sugli scaffali delle librerie. I migliori libri da leggere della settimana: tra Hire, Flashlight, Una torcia nella notte, Domenica e La custode dei sogni. E tra poco parliamo di questa notizia che riporta Radio Tele Galileo sui social, in cui Orvieto c'è un film che si sta girando in questi giorni e nuovi casting quindi per la serie TV con una presentatrice spagnola. E tra poco vi dirò meglio. Subito c'è Banfi, cantante sinti, che è ritornato col suo tormentone 2026.

Dopo il tormentone dello scorso anno, Bam Bam, il cantante Sinti Banfi è ritornato con questo suo nuovo tormentone. Come riporta sui social Radio Tele Galileo, Orvieto, nuovi casting per la serie con Vanessa Incontrada. Proseguono Orvieto le riprese della serie televisiva Un Mondo Bellissimo, coprodotta da Rai ed RT e 7 Verticale, con la regia di Monica Vullo e la partecipazione di Vanessa Incontrada. La produzione ha aperto una nuova selezione per figurazioni e speciali da coinvolgere nelle scene che saranno girate sul territorio fino al mese di agosto. Si cercano uomini e donne maggiorenni, ragazzi e ragazze di 18 anni che dimostrino un'età inferiore e anche bambini tra i 4 e i 10 anni. I casting si svolgeranno lunedì 29 giugno dalle 10 alle 13, dalle 15 alle 18 all'Hotel Reale di Piazza del Popolo. Per informazioni è possibile contattare il numero 339, poi lo troverete anche sul profilo social di Radio Tele Galileo. Tante belle canzoni in arrivo, tipo questa. Salve.

Aggiornamenti live sul Gran Premio di Formula 1. Sono 71 giri, ne hanno effettuati 56, siamo a Vienna, comanda Russell, secondo Verstappen, terzo Kimi Antonelli, quarto Piastri e quinto Leclerc. Tra poco altri aggiornamenti live, tra poco parliamo anche di tennis, poi si parla anche dei mondiali, poi un'altra notizia che è uscita proprio ora che riporta TGcom, in cui in Grecia, tra poco ne parleremo, c'è Madame.

Grecia, 52enne italiana muore in incidente in barca a vela. L'incidente è avvenuto nelle acque antistanti a Kalamos. Una donna italiana di 52 anni è morta in seguito a un incidente in barca a vela nelle acque antistanti a Kalamos in Grecia. Sul posto, spiegano i media locali, sono intervenuti i soccorritori e una pattuglia della guardia costiera. Dopo l'arrivo dell'imbarcazione al porto turistico di Lefkada, la donna priva di sensi è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale. A nulla sarebbe servito il tentativo di rianimarla. I medici hanno ricoverato la donna priva di segni di vita e ne hanno dovuto constatare il decesso. Tra poco parliamo di Carlos Alcaraz e noi continuiamo con un brano molto interessante, bello il disco di questa coppia. Loro sono appunto fidanzati e anche se lui è posto, lui gli ha fatto la proposta di matrimonio, quindi dovrebbero sposarsi a breve, si dovrebbero appunto sposare a breve. Sto parlando di questa coppia che sia nella vita ma anche in musica, Pier Davide Carone con Martina Tilli, il brano si chiama È finita.

Carlos Alcaraz torna ad allenarsi nella sua Murcia, c'è la data del possibile rientro. Il giovane fenomeno spagnolo si era infortunato al polso all'Open di Barcellona di aprile durante il match contro Machac. Quindi tre mesi dopo riecco Carlos Alcaraz, il campione iberico, è tornato a prendere in mano la racchetta dopo l'infortunio al polso rimediato all'Open di Barcellona nel match contro Machac. Un rientro soft, è ancora presto per spingere, ma intanto vederlo tornare a prendere confidenza col campo e testare in maniera leggera la zona infortunata fa ben sperare. Carlos Alcaraz ha saltato i tornei di Madrid, Roma, Roland Garros, Queens e Wimbledon e punta a rientrare nel tour americano che porterà allo US Open. E tra poco parliamo anche di Sinner, perché domani Sinner giocherà e quindi tra poco vi dirò contro chi. E ascoltiamo anche i Finlay insieme a Rob.

Domani Sinner giocherà a Wimbledon contro il serbo Kecmenovic. Quindi l'incontro si disputerà alle 14.30 a Wimbledon, alle 14.30 Sinner contro Kecmenovic. E tra poco parliamo anche dei mondiali, e sì, si parla anche dei mondiali, quindi sono... si sono appunto disputate tutte e tre le partite di ogni girone, quindi tra poco ve ne parlerò, e poi da stasera iniziano i sedicesimi, quindi una sfida molto importante, Sudafrica contro Canada, ma tra poco ne parliamo meglio. E noi continuiamo con tante canzoni nuove.

Francesco Renga con Giusy Ferreri qui a Radio Galileo. Allora, ieri sera sono giocate le ultime partite dei gironi, quindi la terza giornata. Ieri sera Croazia-Ghana 2-1 e Panama-Inghilterra 0-2. Stanotte Colombia-Portogallo 0-0, Congo-3-Uzbekistan 1, poi Algeria-Austria 3-3 e Giordania-1-Argentina 3. E questa sera alle ore 21 iniziano anche i sedicesimi, quindi alle 21 questa sera c'è Sudafrica contro il Canada e poi domani anche altre partite, quindi questo è il tabellone completo per i sedicesimi. Quindi troviamo Germania contro il Paraguay, Francia-Svezia, Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Portogallo-Croazia, Spagna-Austria, USA contro Bosnia, Belgio-Senegal, Brasile-Giappone, Costa d'Avorio-Norvegia, ancora Messico-Ecuador, poi Inghilterra contro il Congo, Argentina contro il Capoverde, poi Australia-Egitto, Svizzera-Algeria, Colombia-Ghana. Quindi un'altra settimana piena di belle partite per i sedicesimi dei mondiali.

Dall'album Solito Cinema, il primo album del produttore Giuli, lui collabora con tanti artisti, infatti nell'album c'è un elenco di tantissime collaborazioni e c'è anche questa canzone con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Terzo estratto dal suo ultimo progetto per Giuli, all'interno troverete anche i singoli già pubblicati con 13 Pietro e Coez. Giuli e Biagio Antonacci, bellissimo. E noi continuiamo con tanti brani nuovi e POC.

Aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 a Vienna in Austria. Dopo 71 giri ha vinto Russell, secondo Verstappen, terzo Kimi Antonelli, quarto Piastri e quinto Hamilton. Quindi Russell con la Mercedes vince questo Gran Premio d'Austria a Vienna. Si è concluso da pochi minuti e continuiamo con l'ultimo di Michele Bravi.

con Mantra, la sua nuova canzone, e si continua con tante altre belle canzoni, perché lui in quest'estate 2026 propone una baciata, quindi sicuramente sarà un tormentone da ballare, da cantare questa lunga estate.

Tra pochi minuti anche la classifica degli album più venduti in Italia, e si continua con i successi di questa calda estate 2026 con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

Noemi con il produttore Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? E noi ascoltiamo ora la canzone prodotta da Cesare Chiodo per il suo amico e collega Bungaro, un brano molto estivo, una bellissima canzone, un tormentone, Brisa Morena.

il disco nuovo di Luke, in passato è stato anche un allievo di Amici di Maria De Filippi, qui con la cantante spagnola Cristina Lora, e si continua con

0: abbiamo qui a Radio Galileo un giovanissimo cantante calabrese, lui si chiama Giovanni Segreti Bruno e il pezzo è molto bello, Scaccia Pensieri.
1: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

Dalla Calabria Giovanni Segreti Bruno con la sua nuova canzone estiva Scaccia Pensieri, e noi continuiamo con i successi, quelli di Elena D'Elia, Non è mica fantasia.

0: C'è la pubblicità, ma tra pochissimo ascoltiamo il disco di DJ Jed degli Articolo 31, e poi dopo ovviamente ascolteremo anche la canzone del numero uno della classifica della FIMI, ovvero gli album più venduti in Italia. Tutto questo tra pochi minuti qui a Radio Galileo.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024, www.parcopiscinaneramontoro.com.
2: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031, email agenzia.galileo@gmail.com.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
6: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
5: Dibidi dobidi DAB.
7: Radio Galileo. La tua radio.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Colpa del sole di J.Jed. Allora andiamo a vedere la classifica degli album più venduti in Italia della settimana. In questa classifica della FIMI, la FIMI come ogni venerdì pubblica sul sito i 100 dischi, poi la top 20 dei vinili e anche la top 100 dei singoli più scaricati. In questa classifica ufficiale ci sono 8 album di artisti italiani su 10, quindi 2 sono album di artisti internazionali. Partiamo dal numero 10 dove c'è Geolier con Dio lo sa atto secondo, poi alla 9 c'è Samurai J con Amatore, alla 8 c'è Bad Bunny con The Beat Tirar Ma Foto, alla 7 Achille Lauro con Comuni Mortali, alla 6 Bresh con l'album Mediterraneo dopo il mare, alla 5 c'è Olivia Rodrigo con You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, alla 4 Shiva con Vangelo, alla 3 Holly con Tutta Vita Sempre, alla 2 un altro disco di Geolier che è presente in classifica con Tutto è Possibile, e alla numero 1 la più alta nuova entrata della settimana, il disco nuovo del cantante Ultimo, Il Giorno Che Aspettavo, ascoltiamo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica, il suo album si trova in vetta alla classifica del dischi più venduti in Italia, quindi la più alta nuova entrata della settimana della FIMI. E tra l'altro l'ultimo si esibirà a Tor Vergata il 4 di luglio e molti fan sono già accampati, hanno già preso posizioni per stare in prima fila davanti appunto alle transenne, quindi per assistere da vicino in primo piano appunto il concerto di Ultimo. Quindi molti fan da ogni dove, da ogni parte d'Italia, anche d'Europa, sono arrivati a Roma già da diversi giorni, già da diverse settimane, quindi in attesa del live del 4 luglio al Tor Vergata Ultimo. C'è Delia con Rum e Cioccolata.

Dimmelo tu di Lorenzo Salvetti, questa è la sua nuova canzone per il vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi 2026. E si continua con un cantante siciliano, Mario Biondi. E ci sei.

dall'album Prova d'autore, il nuovo disco di Mario Biondi. Dopo Cielo Stellato è la volta di ancorarsi ancora. Mario Biondi, tra l'altro, questo è il ventennale di This Is What You Are, ma soprattutto del disco Handful of Soul. E si continua con la musica, quella di Radio Galileo, in arrivo Samurai J.

Samurai J con... con questo tormentone dell'estate, dopo il successo sanremese che ancora funziona, sempre presente nella top 10, nella top 100 dei singoli più scaricati, quindi si trova sempre nella numero 1 stabile, ma questa canzone ci piace. Flamenco Paranoia per Samurai J, questo è il suo tormentone, la produzione c'è Vito Salamanca. In arrivo un hitmaker, una songwriter, Federica Abate.

Superman di Federica Abate, Leon Littmaker, songwriter, scrive canzoni per tantissimi artisti del panorama musicale italiano e si continua con Buon Vento.

0: Eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Per la prima volta insieme, buon vento Giovanotti e Alfa. Questo è il loro tormentone dell'estate 2026. In arrivo altri tormentoni, ma la prossima canzone di una coppia, anche loro si sono uniti per la prima volta, Clara con San Giovanni.

0: Le ragazze di Clara con San Giovanni e noi ascoltiamo la canzone di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Lunedì nero di Mr. Rain, la sua nuova canzone. In arrivo il disco nuovo di Max Gazzè, si chiama L'ornamento delle cose secondarie. Questo è il suo primo singolo estratto per Max Gazzè, Intermezzo Bianco.

brano pop rock per Valentina Paris, Le cose che sai, canzone molto molto carina, e ascoltiamo anche il tormentone, quello di

0: Allora, c'è questa notizia che stavo leggendo proprio ora su TG.com, raggiri sempre più diffusi, quindi fate molta attenzione, vacanze, boom di truffe online con l'intelligenza artificiale, come riconoscere e difendersi dalle case inesistenti ai siti di prenotazione clonati fino ai messaggi su WhatsApp e ai biglietti aerei ai prezzi irrisori. Il Codecons lancia l'allarme. La vacanza estiva dei sogni può trasformarsi in un incubo, cresce anche il numero delle truffe online ancora più insidiose grazie anche all'intelligenza artificiale utilizzata per creare annunci, immagini, recensioni e persino video sempre più realistici. Così il malcapitato può trovarsi di fronte a una casa da cartolina che in realtà non esiste, acquistare un biglietto aereo a un prezzo irresistibile che si rivela falso, oppure ritrovarsi un messaggio WhatsApp apparentemente inviato all'hotel per confermare la prenotazione che nasconde un tentativo di furto di denaro. Quindi fate molta attenzione. Continuiamo con tante belle canzoni. C'è Night.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dall'album Io Individuo, il secondo estratto per Night, con un brano dal titolo Forte. E un pezzo forte arriva proprio ora.

0: al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Stavo dando un'occhiata alle prossime uscite discografiche della settimana prossima, quindi nei prossimi giorni dovrebbero uscire dei singoli come quello di Settembre, che l'anno scorso ha vinto le nuove proposte di Sanremo Giovani, e poi dovrebbe uscire anche il brano, quello di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Il disco di Arisa con Fabio Rovazzi e Rino D'Angelo si chiama Costiera Amalfitana e quindi dovrebbe uscire nei prossimi giorni. Non vedevo l'ora di ascoltarlo, questo loro tormentone estivo, e noi ascoltiamo ora Elisa.

Elisa con il suo tormentone dal titolo Amore è, questa è la compilation di Radio Galileo, una bella playlist composta da artisti italiani, c'è Ermal Meta.

0: tra poco con le cattive abitudini.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni nel meraviglioso Palazzo di Massa, oltre alle storiche lumache, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

Tiziano Ferro insieme a Lazza, XX Dono per Dono, versione nuova del 2026, contenuta nel disco nuovo Sono un Grande, la Deluxe Edition. All'interno ci sono 5 brani nuovi e questa appunto è la versione che ha scelto Tiziano Ferro di duettare con Lazza, un rapper, di dare quel tocco in più al brano che l'ha reso famoso nel 2001, e quindi dopo tanti anni c'è questo duetto con questa nuova collaborazione e anche questa nuova versione di Perdono. Subito Giordana Angi qui a Radio Galileo.

Il tormentone di Giordano Angi per quest'estate 2026, quando poi ci lasceremo. E noi continuiamo con tante belle canzoni in arrivo, perché questo è un vero e proprio tormentone. Beh, siamo abituati ad ascoltare delle ballad, ma anche dei pezzi ritmati come questo, perché ci piace. Allora lo ascoltiamo qui nella compilation. La domenica ascoltiamo solamente i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro canzoni, le loro produzioni, le loro novità. E che novità, Irama, Cabana, qui a Radio Galileo.

Turci, il suo nuovo brano si chiama Vita Mia, un disco pop rock. Abbiamo ritrovato qui in playlist e ascoltiamo anche Sorry, Scusa, Lo Siento.

il tappeto musicale di Silvia Salemi, il grande ritorno con End of Silence qui a Radio Galileo. Tante le canzoni da ascoltare insieme fino alle 19 circa, con tante belle canzoni. E ovviamente poi dopo di me c'è anche il radio show, quindi dopo di me c'è il radio show di musica dance, e ascoltiamo invece un altro brano, quello di LDA con H7.

Santa di LDA con H7, il loro nuovo tormentone, e si continua con le bambole di pezza. Porno, qui a Radio Galileo, il secondo estratto dal loro album

Allora, poi le Tormentone Sanremese sono ritornati con il loro nuovo singolo estivo dal titolo Porno, Le Bambole di Pezza, questa rock band al femminile. Dall'album 5, come appunto le componenti, e noi ascoltiamo un altro brano nuovo, quello di Aiello.

0: C'è la pubblicità qui su Radio Galileo, rimanete qua perché tra pochissimi minuti arriva un brano estivo, una summer funk.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: poco di Chiara Gagliazzo, la sua nuova canzone, il suo tormentone, e noi proseguiamo con un giovanissimo cantante romano, classe 97, Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Dopo i successi dei suoi singoli è ritornato con questo brano estivo, una ballad pop rock per Edoardo Iaschi, Eddie Brock, classe 97, con Bel Venerdì.

Farfalle di Cioffi e Noemi qui nella compilation. In arrivo una canzone che è uscita da diverse settimane, quella di Paola Iezzi, e il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.

0: Ancora qualche minuto insieme con la compilation, c'è la pubblicità, ma tra pochissimo arriva una canzone estiva.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale.

0: canale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Venticinquesima edizione della Sagra del Fiore di Zucca, dal 26 giugno al 5 luglio alla piscina di Nera Montoro. Degustazione di piatti tipici a base di fiori di zucca, frittelle, ravioli ai fiori di zucca, carne alla brace. Usiamo farine di grani antichi. Ti aspettiamo a Nera Montoro per la Sagra del Fiore di Zucca dal 26 giugno al 5 luglio. Info 0744 794024. www.parcopiscinaneramontoro.com.

una notizia dal web, la sto leggendo proprio in questi minuti, la riporta La Repubblica. Si parla di allenamento, noi proseguiamo con una bossa nostra.

L'allenamento ad alta intensità può aiutare a prevenire 8 malattie croniche. Corsa, bicicletta, nuoto riducono il rischio di demenza, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Come riporta la Repubblica in questa notizia, un nuovo studio pubblicato sul European Heart Journal ha rilevato che una piccola quantità di attività fisica vigorosa è associata a un minore rischio di sviluppare 8 diverse malattie croniche: demenza, diabete di tipo 2, fegato grasso, malattie respiratorie croniche, malattie renali croniche, malattie infiammatorie, immunomediate, eventi cardiovascolari maggiori e fibrillazione atriale. I partecipanti allo studio sono stati seguiti per circa 9 anni. Il risultato principale è stato che la quota di attività svolta a intensità vigorosa sembrava fare una differenza significativa. Le persone che dedicavano oltre il 4% della propria attività totale a esercizio vigoroso presentavano rischi molto inferiori rispetto a chi non svolgeva mai attività intensa. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni. Qui nella compilation c'è Fulminacci.

0: tra bugie formali.
1: Un'altra notizia dal web, come riporta TGcom 24, la sto leggendo proprio ora. Ammoglia Mantova, donna muore sola in casa con una bimba di 7 mesi, la piccola salvata dopo ore. A chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno gli ulteriori accertamenti, ma al momento il decesso viene ricondotto a cause naturali. A far insospettire i vicini è stato il pianto ininterrotto della bambina e il fatto che nessuno rispondesse al campanello. All'arrivo dei vigili del fuoco, oltre alle forze dell'ordine e al 118, la terribile scoperta una volta entrati in casa: la donna a terra senza vita e la piccola di 7 mesi accanto a lei in lacrime. È quanto accaduto a Moglia, in provincia di Mantova, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. E si continua con la musica, c'è il disco nuovo di Achille Lauro,

Giovanni Caccamo. In Toscana nascono due puledri gemelli, Cosimo e Giole. È considerato un evento rarissimo. Al centro ippico Seristori di Castiglione Fiorentino sono nati due puledri gemelli, un evento considerato rarissimo visto che nei cavalli la probabilità che una gravidanza gemellare si concluda con la sopravvivenza di entrambi i piccoli è stimata intorno all'1%. I due piccoli, chiamati Cosimo e Giole, sono stati seguiti dall'ospedale veterinario universitario di Bologna. Ancora qualche minuto insieme con la compilation con i successi di questa calda estate 2026.

0: papà.
1: Un'altra notizia dal web: l'OMS, oltre 1300 morti legati al caldo in Europa in una settimana, caldo record. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo afferma su X il capo dell'OMS, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. E questi sono i veri tormentoni dell'estate 2026, aranciata.

19, quindi ci sono solamente due gironi. L'altro girone, ve lo dico subito, l'altro girone si sta giocando oggi, quindi tra l'altro questa sera Germania-Danimarca, mentre ora in tempo reale vi do il parziale di questo match, di questo incontro, Galles-Spagna 0-0. Quindi solamente due sono i gironi per questi europei under 19 che si svolgono tra il Galles e l'Inghilterra, quindi siamo lì, quindi speriamo bene, per almeno per gli azzurri under 19, di fare bella figura in questi europei. E continuiamo con

0: Quante, il suo ultimo singolo qui nella compilation. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ma quanto tempo ancora? Un minuto di pubblicità e tra poco chiudiamo così.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Siete pronti? Dal 26 giugno al 5 luglio, 47esima edizione della Festa di Castel Todino. Tutti i giorni, nel meraviglioso palazzo di Massa, oltre alle storiche rumate, potrete gustare i picchiarelli, gli gnocchi al castrato, carne alla brace e la pizza senza lievito alla Castel Todinese. Inoltre, dalle 21.30, presso gli impianti sportivi, musica da ballo e beer saloon con tanti eventi. Castel Todino in festa! Info e prenotazioni su Facebook Prologue.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: 19:23 minuti, si conclude la compilation del weekend che ritorna ovviamente la prossima settimana con tante altre belle hit estive. Io sono Nicola Savino, vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona serata. Tra pochissimi secondi il Radio Show, programma di musica dance, un'ora si balla con questo programma che appunto ci piace, quindi musica nuova, attuale, anche pezzi del passato.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: It's good for you.
4: Non vedevate l'ora e anche noi non vedevamo l'ora di regalarvi solo ed esclusivamente grandi successi, quelli scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan e siete soprattutto con It's Good For You sulla vostra radio preferita. Ci risentiamo tra una trentina di minuti dopo che ci saremo iniziati a sciogliere alla grande con i nostri bellissimi successi.
5: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, please welcome.
6: It's good for you.
7: It's good for you.
8: In the mix.

0: Food for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: Che vi avevo detto, promesse, ma soprattutto fatti concreti. Sì, noi le promesse le manteniamo, soprattutto quando si tratta di regalarvi grandi successi, quelli scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Siete con Davide Padovan, siete con It's Good for You. Appuntamento a tra una trentina di minuti circa per i saluti finali.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
1: It's good for you.
4: It's good for you.
5: In the mix.

0: tutti insieme, insieme ai bellissimi successi musicali scelti e selezionati da Gianluca Gerardi DJ. Grazie anche da me, Davide Padovan, grazie da It's Good For You. Cliccate il vostro like ovviamente sui nostri canali social e anche quelli in quelli di 90 Is Good. Alla prossima, ciao!
1: Is Good For You ti aspetta H24 sul digitale terrestre, sulla tua TV. Se hai una smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 dal tuo telecomando e premi il tasto verde. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di Is Good For You. 24 ore di grande musica con le hit del momento. E l'appuntamento anni 90 con 90 Is Good. In tutta Italia sul digitale terrestre con la tua smart TV. Is Good For You. Music Video Show.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: La musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Vedi, darti la vita in cambio sarebbe troppo facile. Tanto la vita è tua e quando ti gira la puoi riprendere. Io posso darti chi sono, sono stato o che sarò, per quello che tu sai e quello che io so.
2: Io ti darò

0: a far ridere e piangere una parola. Vedi,
1: darti solo la vita sarebbe troppo facile.

le sue rose blu, fagliele rifiorire, le sue rose blu, tu ridargli indietro le sue rose.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto.

posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui e ne vai. Sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

se non fosse

la tua pelle che d'ambra m'appare. Se non fosse perché sei così.

Se non fosse perché tu sei così, per quei tuoi grandi occhi, del colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole,

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

0: più migliore che c'è. Oh yeah.
1: Attenzione, eh?

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Tempo.

non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

sei sintonizzato su Radio Galileo.